di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la messa dell'incoronazione K317. Margaret Marshall, soprano. Anne Murray, contralto. Roger Scovey Cramp, tenore. David Wilson Johnson, basso. David Briggs, organo. Choir of King's College di Cambridge. English Chamber Orchestra, direttore Stephen Cleobury. Coppia dei gemelli imperiali. Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 19 in fa maggiore K459 dell'incoronazione. Allegro, allegretto, allegro assai. Orchestra Filarmonica di Torino. Solista e direttore Jean-Bernard Pommier. Registrazione del 13 gennaio 1998.

di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo ascoltato il concerto numero 19 in fa maggiore K459 dell'Incoronazione. Orchestra Filarmonica di Torino. Solista e direttore Jean-Bernard Pommier. Registrazione del 13 gennaio 1998. Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 26 per pianoforte e orchestra in re maggiore K537. Concerto dell'Incoronazione. Allegro, larghetto, allegro. English Chamber Orchestra. Pianista e direttore Murray Pariah.

di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo ascoltato il concerto numero 26 per pianoforte e orchestra in re maggiore K537 dell'Incoronazione. Pianista e direttore Murray Perraia, English Chamber Orchestra. Abbiamo trasmesso una coppia di gemelli per un'incoronazione. Altre teste, altre corone, altra musica. Ludwig van Beethoven. Trio per pianoforte, violino e violoncello in si bemolle maggiore, opera 97. Trio dell'Arciduca. Allegro moderato, scherzo allegro, andante cantabile, allegro moderato presto. Gerhard Hoppitz, pianoforte. Dmitri Sitkovetsky, violino. David Geringas, violoncello.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il trio per pianoforte, violino e violoncello in si bemolle maggiore, opera 97 dell'Arciduca. Gerard Opitz, pianoforte. Dmitry Sitkovetsky, violino. David Geringas, violoncello. Concerto al Circolo degli Artisti di Torino. Registrazione dell'11 febbraio 1991. Alberto Peiretti. I racconti dell'imperatore. Trio di Torino. Sergio Lamberto, violino. Dario De Stefano, violoncello. Giacomo Fuga, pianoforte.

0: Di Alberto Peiretti abbiamo ascoltato i racconti dell'imperatore. Trio di Torino. Sergio Lamberto, violino. Dario De Stefano, violoncello. Giacomo Fuga, pianoforte. Abbiamo trasmesso tante teste, tante corone, tanta musica.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: I concerti di stagione. Stagione sinfonica pubblica 1999-2000 dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore e solista all'oboe Maurice Bourg. Registrazione effettuata presso la Sala Grande del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino il 18 gennaio 2000. Johann Sebastian Bach. Suite numero 1 in Do maggiore, Bachwerke Verzeichnis 1066. Ouverture. Courante. Gavotte prima e seconda. Forlan. Menuet primo e secondo. Bourré prima e seconda. Passepied primo e secondo. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Maurice Bourg.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato la suite numero 1 in Do maggiore, Bachwerke Verzeichnis 1066, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Maurice Burg. Johann Sebastian Bach, concerto in Fa maggiore per oboe e archi, Bachwerke Verzeichnis 1053R, ovvero ricostruito sulla base dell'antecedente e perduto concerto in Mi maggiore per clavicembalo e archi. Allegro, siciliana, allegro. Maurice Burg, oboista e direttore dell'Orchestra Filarmonica di Torino.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il concerto in fa maggiore Bachwerke Verzeichnis 1053 R, ovvero ricostruito sulla base dell'antecedente e perduto concerto in mi maggiore per clavicembalo e archi. Maurice Burg, oboista e direttore dell'Orchestra Filarmonica di Torino.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 43 in mi bemolle maggiore, Mercurio. Allegro, adagio, menuetto, finale allegro. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Maurice Burg.

0: Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la sinfonia numero 43 in mi bemolle maggiore, Mercurio. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Maurice Bourg. Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso il quarto concerto della stagione sinfonica pubblica 1999-2000 dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore e solista all'oboe Maurice Bourg. Registrazione effettuata presso la Sala Grande del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino il 18 gennaio 2000.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC Note di Classica. Haydn Rossini. Un maturo 65enne Haydn ed un maturo 65enne Haydn ed un Rossini 12enne.

Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato il Menuetto Allegro dal quartetto per archi in Do maggiore, opera 76, numero 3, Kaiser Quartet. Lo abbiamo ascoltato nell'esecuzione del quartetto Albanberg. Gioachino Rossini. Allegro dalla sonata 4, numero 3 in Do maggiore, composta nel 1804. L'ascolteremo nell'esecuzione di membri della Orchestra The Age of Enlightenment.

Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato l'Allegro dalla sonata A4 numero 3 in Do maggiore, Orchestra VH of Enlightenment. RNC, Note di Classica. Di Eugène Bauzat ascolteremo trois pièces: Capriccioso Fantastico, Calme, Allegro Vivo. E di Bernard Choulet, Je, da Triptych Opera 30, Flavio Cappello, flauto, Diego Milanese, chitarra. Registrazione dal vivo del 31 luglio 2017.

Di Eugène Bozza abbiamo ascoltato trois pièces e di Bernard Choulet, Je, da Triptych, opera 30. Flavio Cappello, flauto. Diego Milanese, chitarra. Registrazione dal vivo del 31 luglio 2017. RNC, note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart, Rondò in re maggiore K382. Pianista Eugeni Igorevich Kissin, i virtuosi di Mosca diretti da Vladimir Spivakov.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il rondò in re maggiore K382, pianista Eugeni Igorevich Kissin, i virtuosi di Mosca diretti da Vladimir Spivakov. Notte di classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Ogni finestra una canzone è la nostra sigla, e ogni finestra una canzone è quella che ci promettiamo di mettere in onda nel corso delle tante trasmissioni che Aldo fa a Radio RNC tutti i giorni, con due trasmissioni quotidiane, una in replica all'altra. Un cordiale saluto e il benvenuto. Un benvenuto lo dobbiamo dare anche all'ascolto di due gemelli da Torino, e di questo parleremo ampiamente nel corso del programma di oggi, perché hanno fatto una richiesta di festeggiare il loro compleanno. Benvenuti a tutti, benvenuti ai gemelli, e benvenuto anche a questo primo brano con Pelé, la sua fisarmonica Monica e i suoi ritmi, di Lazzaro Giampa hanno composto la famosa canzone Rosabella del Molise, che ascoltiamo in forma solamente suonata per capire la trasmissione di oggi. Benvenuti e buon ascolto.

ho aperto il programma di oggi, spero allegramente, con Pelé e la sua fisarmonica e i suoi solisti. Abbiamo ascoltato Rosabella del Molise di Lazzaro e Gianni hanno composto questa canzone che comunque noi abbiamo messo in onda parecchie volte anche in forma cantata. Il nostro programma prosegue perché abbiamo 40 minuti tutti i giorni con la replica per questo nostro programma di canzoni e musica del tempo passato. Prosegue con la voce di Nico Fidenco. Pat Benn e la sua orchestra e i cantori moderni accompagnano Nico Fidenco in una canzone composta da Mogol e lo stesso Nico Fidenco. Il titolo del brano è La voglia di ballare. Noi abbiamo la voglia di ballare, abbiamo la voglia di cantare e abbiamo la voglia di ascoltare tanta bella musica del tempo passato.

0: Prova e vedrai, se ascolti la radio in compagnia di Aldo, la radio RNC, non ti pentirai per l'ascolto di tante canzoni e musiche che ci portano a molti, molti anni fa, come la canzone che abbiamo appena ascoltato. Voglio proseguire con Sei Fantastica, la canzone è interpretata da Arturo Testa, poi veniamo a fare gli auguri.
1: Arturo Testa canta uno slow moderato di Arno Porter, Sei Fantastica.
0: Ho voluto mettere questo brano perché un ascoltatore mi disse: ma una volta, quando c'era allora la trasmissione in diretta alla radio, quando l'annunciatrice diceva agli ascoltatori qual era la canzone, l'ascoltatrice era anche accompagnata dal pianoforte. Riascoltiamo.
1: Arturo Testa canta uno slow moderato di Arno Porter, Sei Fantastica.

Dalla voce di Arturo Testa abbiamo ascoltato il brano Sei Fantastica, un brano originale in quanto era anche presentato dall'annunciatrice di turno all'epoca alla radio. All'epoca della radio c'era anche un suono che avvertiva l'apertura dei programmi e c'era un altro suono dell'uccellino che avvertiva quando una stazione radio doveva essere cambiata con un'altra città. Noi possiamo ascoltare queste due interessanti sorgenti sonore perché il signor Sergio da Torino mi ha telefonato dicendo che Alberto e Ann oggi hanno il loro compleanno. Il loro compleanno e sono due gemelli. Non mettiamo la canzone magari i gemelli di con la voce di Clara Iaione, ma perché sarebbe troppo facile. Voglio invece mettere in onda un suono che è stato molto amato per tanti e tanti anni quando si aspettava che la radio iniziasse le sue trasmissioni più volte al giorno.

Non è solo con questo che vogliamo fare gli auguri ad Alberto e ad Anna per il loro compleanno, ma proseguiamo ricordando anche la radio e ricordiamo l'uccellino della radio. E poi metteremo in onda anche una canzone che la radio dedicava quando le ascoltatrici e gli ascoltatori facevano la loro festa, il loro compleanno. Questo succedeva tanti e tanti anni fa. Possiamo, avete sentito un po' in sottofondo l'uccellino della radio che ascolteremo maggiormente. Filippini, Nizza e Borbelli hanno composto l'uccellino della radio con la voce di Silvana Fioresi. Cerchiamo tecnicamente di sovrapporre in sottofondo, magari invece che sovrapporre, quello che è l'uccellino della radio. La canzone che vogliamo mettere in onda riguardava proprio questo uccellino, che in effetti non era un uccellino ma era una specie di carillon a soffietto. Io l'ho cercato ma non sono mai riuscito a trovarlo, però il trillo di questi uccellini l'abbiamo. Ascoltiamo per augurare buon compleanno anche la canzone interpretata da Silvana Fioresi con sottofondo dell'uccellino.

tecnicamente abbiamo sovrapposto noi dalla radio questo trillo degli uccellini molto noti e conosciuti che hanno fatto epoca nella storia della radio, come quella apertura con le campane e l'orchestra avevano fatto proprio storia della radio. E noi assieme alla storia della radio vogliamo fare gli auguri alle ascoltatrici che oggi hanno il loro compleanno. Io voglio ancora ricordare e fare tanti auguri. Il signor Sergio mi ha telefonato dalla zona di Barriera di Milano per fare degli auguri ad Alberto e a Anna di buon compleanno. Noi ben volentieri ci uniamo a loro per la festa, per augurare il compleanno e per ascoltare anche una canzone che la radio metteva in onda quando all'epoca facevano anche gli auguri agli ascoltatori che festeggiavano il giorno di nascita. Possiamo mettere in onda Aldo Albi e la canzone che la radio trasmetteva allora, 100 di questi giorni.

più di così non posso augurarvi, perché Aldo Albi con questa canzone 100 di questi giorni ha detto proprio tutto per fare gli auguri ad Alberto e da Anna. Noi anche da Radio RNC e tutti noi abbiamo partecipato con questo nostro omaggio che vogliamo fare a loro, che abbiamo fatto a loro e continuiamo a fare a loro con il loro compleanno. Vi ringrazio di cuore e mettiamo ancora, perché no, un po' la ciliegina sulla torta, una sigla molto nota e famosa, la sigla quando Bazzizza iniziava le sue trasmissioni.

ho penso a Tony Metri, anche questa che qualcuno la chiama Chicca, come la sigla dell'orchestra Bazzizza, e la sigla di quando incominciava le trasmissioni. Allora in genere anche le sigle andavano in onda in diretta, non in registrata, perché molte canzoni venivano cantate e interpretate direttamente dalla radio. Mi dicevano anche di alcune cantanti che Angelini ad esempio era molto severo, e anche se cantavano alla radio dovevano cantare tutto a memoria, una bella tortura. Comunque l'arte è arte e bisogna dare all'arte quello che è dovuto. Ringrazio il signor Sergio da Torino per la richiesta degli auguri per Alberto e Anna. Buon compleanno, e un buon compleanno lo possiamo dire anche con Gianni Morandi, Ennio Morricone, la sua orchestra e i cantori moderni di Alessandroni. Migliacci, Zambrini ed Enriquez hanno composto la canzone che ha per titolo Questa vita cambierà, ed è anche un augurio che voglio fare, perché noi aspettiamo sempre di cambiare, logicamente in meglio. Grazie per la vostra richiesta e tanti auguri.

ho messo in onda la canzone che è stata interpretata da Gianni Morandi e che ci dà un risvolto di ottimismo nella vita, e speriamo sia così. Questa vita cambierà. Gianni Morandi in voce, Ennio Morricone e la sua orchestra, i cantori moderni di Alessandroni, per questo brano che spero sia rimasto molto consolante per tutti noi. Si dice che, o meglio si diceva una volta, è una cosa impossibile come volare. Intanto però volavano gli uccellini grandi e piccoli, e volavano anche, però, anche tante maldicenze, volavano tante cose, si facevano volare, e magari qualcosa volava anche fuori dalla finestra quando ci si arrabbiava o cose del genere. Vola con noi, we can fly, noi possiamo volare. Vola con noi, con The Casual. Hanno composto questo brano The Casual, Kempfit, Dubov e Saint Just. La voglia di volare, voglia di uscire, voglia di liberarsi, voglia anche, perché no, di star bene, e noi stiamo bene anche con questa canzone.

sembrava quasi un brano da commedia musicale oppure da recital, questo brano che abbiamo messo in onda con The Casual, Vola con noi, il titolo originale We Can Fly, noi possiamo volare, e noi possiamo andare avanti e indietro nel corso della nostra storia della canzone. Facciamo la rassegna di tante canzoni, di tanta musica del tempo passato, e voglio mettere in onda un brano del 1961, e al Festival di Sanremo nel 61 si cantava così. Rascher e Verde hanno composto la canzone dal titolo Romantica. Ascoltiamo questo brano con Marino Marini e il suo quartetto, canta Ruggero Cori. Una canzone che è stata molto apprezzata, ed è stata, quando c'è Rascher di mezzo, è logico che abbia sempre successo quelle sue composizioni.

1961 abbiamo ascoltato questo brano Romantica di Raschel e Verde. Marino Marini con il suo quartetto ha accompagnato Ruggero Cori. Ma rimaniamo nel 1961 con una canzone che è stata ripresa in parecchie versioni, in piemontese, in italiano e anche in lingua inglese. Pestalozza e Touché hanno composto una canzone che ho trovato in questa incisione del 1961. Una incisione che anche Nilo Sani qualche volta mi ha detto: ma dove hai preso questo disco? Come hai fatto ad averlo? I misteri della vita. Alma Danieli, Nilo Sani cantano Ciribiribin, Ernesto Nicelli con i suoi solisti li accompagna. Questa incisione risale al 1961.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliare,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Anche oggi Aldo saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori e ringrazia tutti coloro che si interessano in questo programma, come ad esempio il signor Sergio, che ha chiesto di poter fare gli auguri ai gemelli Alberto e Anna. E noi abbiamo fatto una trasmissione ricordando questo compleanno e ricordando anche gli inizi della radio, o meglio gli inizi della radio quando noi cominciavamo a poter avere la radio o andare da qualcuno a poterla ascoltare, così come si faceva con la televisione. Voglio terminare il programma con un cordialissimo saluto, ringraziare tutti coloro che seguono questo programma, che amano Radio RNC, che amano il programma Ogni Finestra una Canzone in compagnia di Aldo e che amano le musiche e le canzoni di tantissimi anni fa. Rimanete con noi con Radio RNC, col mio programma che vi ricordo va in onda tutti i giorni. Tutti i giorni viene messo in onda due volte, alle 6 del mattino e alle 12:10 circa, di domenica alle 13. Rimanete con noi e noi rimarremo possibilmente sempre con voi, come fate tante raccomandazioni ad Aldo per questo programma. A risentirci.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
2: RNC Note di classica. Ian van der Roost, Yokohama Festival Overture, esecuzione dal vivo, orchestra in crescendo, direttore Fabio Portè.

0: di Ian van der Roost abbiamo ascoltato Yokohama Festival Ouverture, orchestra in crescendo, direttore Fabio Portè.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. De Crescenzo Sica, Rondine al nido, secondo appuntamento con le voci parallele. I tenori: Ferruccio Tagliavini, Giuseppe Di Stefano, Richard Tucker.

Di De Crescenzo Sica abbiamo ascoltato il secondo appuntamento con Rondine al Nido, seconda terna di Voci Parallele, Ferruccio Tagliavini, Giuseppe Di Stefano, Richard Tucker. RNC, Note di Classica. Mauro Giuliani, tre arie nazionali scozzesi: The Soldier's Return, This is Noma Ain Lassie, Coming Through the Rye. Chitarrista Massimo Felici.

Di Mauro Giuliani abbiamo ascoltato tre arie nazionali scozzesi: The Soldier's Return, This Is Not My Ain Lassie, Coming Through Ray. Chitarrista Massimo Felici. RNC, Notte di Classica. Antonín Dvořák, secondo movimento, adagio, dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Raphael Kubelik.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Rafael Kubelik. Note di classica. Le canzoni napoletane classiche sono inserite meritatamente nella musica d'arte che tanto lustro porta all'Italia dal mondo intero. Uno dei brani che sono unanimemente considerati colonne portanti della canzone napoletana classica è Cor in grato. Le note biografiche degli autori li pongono tra i degni rappresentanti del talento italiano. Alessandro Sisca, scrittore, poeta, commediografo, drammaturgo e sceneggiatore italiano naturalizzato statunitense, in realtà nacque in Calabria nel 1875, ma compì studi a Napoli, dove pubblicò le prime poesie firmandole con lo pseudonimo Riccardo Cordiferro, ispirandosi a Riccardo Cuor di Leone. Nel 1892 emigrò a Pittsburgh e poco dopo si stabilì definitivamente a New York City, dove nel 1893, a soli 18 anni, con il padre fondò un settimanale letterario, iniziando così un'impegnativa attività giornalistica che gli portò molti consensi, soprattutto nella comunità di emigrati, i cui interessi difese con una energica attività sindacale che gli costò il carcere. I versi di Cor in grato furono musicati da Salvatore Cardillo, nato nel 1874 a Napoli, dove si diplomò in pianoforte, composizione e direzione d'orchestra. Come tanti italiani, nel 1903 emigrò negli Stati Uniti. Qui, nel 1911, nacque la canzone che, rimbalzata in Italia, decretò agli increduli autori un successo che si riverberò nel mondo intero, successo che dura tuttora, inserito nel repertorio di voci liriche e naturali, a partire da Enrico Caruso, al quale, secondo alcuni testi, è dedicata. L'ascolteremo nella versione estesa dalla voce del tenore Giuseppe Pippo Di Stefano, siciliano trapiantato a Milano, è considerato uno dei più ispirati interpreti dei sentimenti esaltati nelle canzoni napoletane classiche. Di Cordiferro Cardillo, Cor in grato. Voce Giuseppe Di Stefano.

0: Per i classici della canzone napoletana abbiamo ascoltato di Cordiferro Cardillo Cor Ingrato, nella versione estesa interpretata da Giuseppe Di Stefano.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Domenico Cimarosa. Quattro sonate. In Do minore, in Sol maggiore, in La minore, in Do maggiore. Roberto Cognazzo sullo storico fortepiano del Museo Accorsi di Torino.

0: Di Domenico Cimarosa abbiamo ascoltato quattro sonate, in Do minore, in Sol maggiore, in La minore, in Do maggiore. Roberto Cognazzo sullo storico fortepiano del Museo Accorsi di Torino.
1: RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Golfo Persico, seconda notte di raid americani sull'Iran, in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti due ponti ferroviari, il bilancio parla di 14 persone uccise. In risposta agli attacchi, Teheran ha colpito basi militari americane in Kuwait e Bahrain. Il vertice NATO ad Ankara, che si è chiuso ieri, ha conferma l'impegno incrollabile alla difesa collettiva e nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato: un attacco a uno è un attacco a tutti. Intanto il presidente Trump, dopo aver criticato gli alleati nella conferenza stampa finale, ha dichiarato in sala grande amore: i leader sono brave persone. La guerra in Ucraina: nella notte Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil vicino alla regione di Stavropol. Ancora disagi nelle ferrovie italiane, danneggiata in diversi punti la linea in Calabria. Si tratterebbe di un atto volontario e doloso che ha bloccato da questa mattina la circolazione dei treni da Battipaglia e Salerno a Paola in provincia di Cosenza, portando alla sospensione del traffico ferroviario in tutta la regione, con ripercussioni, con ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. Politica: non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni. Così a Napoli, all'iniziativa del Campo Largo, la segretaria del PD Schlein. Lo faremo per rendere il paese più giusto, dove tutti hanno le stesse opportunità, ha aggiunto. La Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di reclusione Antonello Lovato per il reato di omicidio volontario con dolo eventuale, con il riconoscimento delle attenuanti sulla morte del bracciante di origine indiana Satnam Singh, avvenuta nell'estate del 2024. Lovato, datore di lavoro, scaricò il bracciante indiano davanti a casa a bordo di un furgone con il braccio amputato appoggiato in una cassetta per la frutta senza chiamare i soccorsi. E infine Treviso, un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia la cui guida c'era la nonna. Il fatto è avvenuto a Zerobranco, in provincia di Treviso. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: La tua firma è più di quanto credi, anche a Cagliari.
3: Don Walter Onano è il direttore dell'ufficio diocesano di pastorale dello sport.
4: Intanto l'ufficio non ha ufficio, nel senso che è un po' una parte della pastorale che si occupa in modo particolare di avere un contatto con le realtà che dentro la nostra chiesa diocesana vivono questa espressione particolare dello sport, e quindi un'interazione con le associazioni, con le varie società che si occupano di sport. È chiaro che poi dentro questo contesto la pastorale si ramifica attraverso soprattutto i ragazzi che vanno a scuola, che vivono le esperienze degli oratori.
3: La mission dell'ufficio del servizio di pastorale dello sport è quella di parlare e di portare il Vangelo anche nei campi di calcio.
4: La mission innanzitutto dell'ufficio della pastorale dello sport in particolare, ma è anche la mission che ci siamo dati noi sacerdoti, che 20 anni fa abbiamo pensato di creare una nazionale di preti, che ha assunto il nome un po' goliardico, se vogliamo, ma anche poetico, di Selessao della nazionale italiana, ma è voluta essere internazionale, perché poi alla fine dentro il contesto delle nostre diocesi ci sono anche tanti sacerdoti che provengono da nazioni diverse, dall'Africa, dal Sud America in modo particolare, e che quindi interagiscono con noi e poi sono entrati stabilmente nella nostra associazione. Anche dentro il contesto poi della formazione seminario ho assunto un po' le redini dell'organizzatore dei vari tornei, delle le varie partite, insomma è stata una scuola che ci ha accompagnato, e poi da sacerdote un po' si è tralasciata questa parte importante, bella e anche gratificante per certi aspetti, proprio perché si incontrano tante persone dentro i contesti non solo delle parrocchie ma anche delle varie società sportive dei paesi o delle parrocchie dove stesse si va a vivere l'esperienza da parroci o vice parroci.
3: Tutto ciò dimostra un'attenzione, una sensibilità particolare da parte della Chiesa per la promozione del valore dello sport.
4: Da poco Papa Leone ha scritto una bellissima lettera agli sportivi, in modo particolare a quelli che partivano per le Olimpiadi invernali a Cortina, a Milano, insomma c'è stato un po' tante ragioni. E dentro questo contesto ha ripreso tantissimi discorsi, tantissimi documenti che sono stati prodotti nel tempo dai papi, dalla Chiesa cattolica per lo sport. Il valore più importante, secondo me, oggi più che mai è quello della pace.
5: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con L'Ambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con L'Ambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: radio dentro. RNC in blu.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai,

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Seconda notte di raid americani sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Sono stati distrutti 2 ponti ferroviari e 14 persone risultano uccise. In risposta agli attacchi americani, Teheran ha colpito basi militari in Bahrain con missili e droni e in Kuwait. La guerra in Ucraina. Nella notte Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil nel territorio di Stavropol. Una nuova esplosione, e siamo in Italia, si è verificata questa mattina intorno alle 8 nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Casal Bordino, in provincia di Chieti. La deflagrazione è stata violenta, si è sentita a chilometri di distanza. Oltre ai volontari della protezione civile sono presenti sanitari del 118, vigili del fuoco, ci sarebbero un morto e un ferito. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della Bertolini nel quartiere Bovisa a Milano. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container e si è allargato alla struttura. Le autorità sanitarie raccomandano, in via precauzionale anche per oggi, di non stazionare vicino al deposito e tenere le finestre chiuse. È in graduale ripresa dalle 8.20 sulla linea Salerno-Paola, Catanzaro-Lidotana, Antossibori-Paola e Cosenza-Paola, precedentemente sospesa per danni alle infrastrutture da parte di ignoti, la linea ferroviaria. Lo rende noto un comunicato di Rete Ferroviaria Italiana. Un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia la cui guida sembra ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zerobranco in provincia di Treviso. Ancora una notizia, gli USA hanno approvato, è uscita poco fa, la vendita alla Germania dei Tomahawk. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Parlando al Bundestag ha riferito di un accordo con gli americani. I Tomahawk, ha detto, potranno essere stazionati in Germania. Chiudiamo un importante bunker nella nostra difesa. E infine Venezuela ha salito al 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno scorso. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha chiesto a Re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione dopo il doppio terremoto. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: RNC, Cuneo e Provincia sui 107 e 300.

0: RNC in blu.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie, estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

amiche ed amici di RNC, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, benvenuti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento quotidiano, oggi giovedì 9 di luglio, insieme sulle nostre frequenze, con me Federico, quello del mattino, fino a mezzogiorno, in questa mattinata attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Siamo pronti per iniziare, per affrontare tanti temi anche quest'oggi, con anche poi lo spazio logicamente tra un tema e l'altro per ascoltare tante belle canzoni, tanta musica insieme. Cominceremo tra poco con lo sguardo al meteo. Cosa dobbiamo aspettarci dopo la giornata rovente di ieri a livello locale piemontese? Vedremo anche i dati, insomma, da record per quanto riguarda l'8 di luglio. Vedremo anche un po' la tendenza a livello complessivo del nostro paese alle prese con questa terza ondata di caldo africano. È nessuna tregua, quanto sembra, prima del 20 luglio, con i primi giorni di questa nuova fase anomali sicuramente. Poi spazio a un altro tema che si collega sicuramente al caldo e che torna a far parlare, cioè quello legato all'allarme blackout ieri in tre quartieri già dal mattino, quindi insomma non nelle ore più calde roventi della giornata, dopo la Crocetta, al buio anche Santa Rita e San Donato. E poi vedremo le novità a livello internazionale tra Medio Oriente e Ucraina, questo nella seconda parte della nostra diretta. E poi tanto sport come sempre, con le ore di vigilia che ci separano dal primo quarto di finale in programma quest'oggi ai mondiali di calcio. Parleremo anche di Wimbledon, purtroppo con due delusioni, quella di Cobolli in campo maschile e Jasmine Paolini in campo femminile, entrambi eliminati ai quarti di finale. Poi spazio al Tour de France, come di consueto l'appuntamento quotidiano, cosa è successo nella frazione di ieri e che cosa ci aspetta per quanto riguarda la sesta tappa in programma quest'oggi, con una delle salite mitiche del Tour de France, il Tourmalet. Tutto questo nel corso della nostra diretta. Vi ricordo subito il 345 32 33 124 per i vostri messaggi, per le email c'è diretta@rncweb.it.

Allora eccoci pronti con il dettaglio meteo per quanto riguarda la nostra regione, che dopo il culmine, l'apice del caldo vissuto ieri anche in conseguenza dell'attivazione dei venti di Fön che hanno causato un ulteriore aumento dei valori termici, da oggi e fino a sabato le temperature massime saranno in graduale ma temporanea diminuzione. Venerdì e sabato giornate caratterizzate anche da maggior variabilità con rovesci e temporali locali a ridosso delle zone montane, in probabile sconfinamento venerdì nelle ore serali e sabato pomeriggio sulle aree di pianura e collina. Allora, nel dettaglio per questo giovedì 9 luglio, cielo soleggiato sul Piemonte con la formazione di cumuli pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini, precipitazioni assenti salvo deboli e isolati rovesci sui settori alpini nelle ore pomeridiane, venti moderati dai quadranti settentrionali in montagna, deboli o moderati altrove, prevalentemente orientali a quote collinari, variabili in pianura. Le temperature di oggi: ad Asti 19 gradi di minima con 36 di massima, per Cuneo 22 gradi la minima, 32 la massima, a Torino 22 gradi la minima, 37 gradi il valore massimo. E poi per quanto riguarda la giornata di domani, venerdì 10 luglio, avremo un cielo poco o parzialmente nuvoloso nella prima parte di giornata, sviluppo di nuvolosità cumuliforme dalle ore centrali a partire dalla fascia montana e pedemontana con successivo interessamento dei restanti settori, rovesci e temporali sparsi quindi dal primo pomeriggio sulle zone montane domani e pedemontane, improbabile sconfinamento in serata sulle zone di pianura e collina, in particolare le zone centro meridionali, venti deboli o moderati occidentali sulle Alpi, variabili altrove con rinforzi da est e nord-est al primo mattino sulle zone di pianura e collina. Infine il quadro delle temperature per domani con i 21 gradi di minima per Asti, 32 la massima, a Cuneo 22 gradi di minima, 31 la massima, per Torino valori domani fra i 24 gradi di minima e i 33 gradi di massima.

Epopea, nuovo singolo di Dolce Nera qui su RNC. Allora, dal punto di vista meteo, la giornata di ieri è, insomma, stata definita davvero storica. Quest'8 di luglio 2026 in Piemonte, un esteso campo anticiclonico di matrice subtropicale continentale ha determinato condizioni di caldo davvero intenso, con temperature molto elevate, fino oltre 38-39 gradi, in particolar modo tra le pianure di Alessandrino, Astigiano, ma anche Cunese e Torinese, eppure sui fondovalle di Val di Susa e Val d'Ossola. Insomma, le temperature eccezionali sono state raggiunte anche in diverse località alpine, favorite proprio dall'effetto del Föhn presente nei medio-bassi strati dell'atmosfera, determinato dall'anomala posizione dell'anticiclone presente sull'Europa occidentale. E il Piemonte è stato interessato da questo flusso di correnti molto calde in quota provenienti da nord-ovest e poi ulteriormente riscaldate nel versante padano dall'effetto di subsidenza indotto dall'anticiclone e dalla successiva compressione determinata appunto dal Föhn. Per quanto riguarda il resto del nostro paese, insomma, un po' tutta l'Italia alle prese con questa terza ondata di caldo africano, che non concederà una tregua prima del 20 luglio con picchi di 38-40. Il fatto è che nei giorni considerati meno roventi le temperature si attestano a 34-35 gradi. Dal 2014 in poi abbiamo assistito a questa brutale impennata della velocità del riscaldamento globale. L'Europa, in questo drammatico scenario, si è trasformata in un vero e proprio hotspot climatico. Il nostro continente si scalda al doppio della velocità, dicono i dati, rispetto alla media del pianeta. Avendo ormai preso coscienza di come anche la normalità sia diventata rovente, e dobbiamo armarci di coraggio per affrontare questa terza ondata di calore dell'anno appena iniziata e destinata a non darci tregua almeno fino al 20 luglio, come dice anche il meteo.it. I primi giorni di questa nuova fase saranno anomali, mentre il cuore del calore estremo stazionerà sulla Francia, dove i 40 diffusi decreteranno alla fine quasi certamente l'estate più calda della storia transalpina. Sul nostro paese non mancheranno i temporali, fenomeni temporaleschi che si concentreranno maggiormente lungo l'Appennino centro-meridionale fino a

venerdì, poi da domani sera e sabato l'instabilità colpirà buona parte del nord della pianura padana con rovesci localmente molto intensi. La causa di questi nubifragi sarà da ricercare una piccola falla nell'anticiclone africano. Infiltrazioni di aria più fresca in quota in spostamento dalla Spagna verso est riusciranno a bucare lo scudo anticiclonico innescando diffusi contrasti termici. Passata l'instabilità poi del weekend, la fiammata divamperà in tutta la sua forza e nei primi giorni della nuova settimana assisteremo a un picco esagerato con temperature che toccheranno i 43-45 gradi sulla Sardegna. Proprio per l'isola, tra lunedì 13 e mercoledì 15 luglio, i modelli prevedono per la prima volta una condizione biometeorologica straordinaria. Sulle zone interne del sud-ovest si registrerà un'afa opprimente a tratti davvero asfissiante. Attenzione, perché non si tratta di allarmismo a livello mediatico, ma di termini scientifici ufficiali codificati, quindi utilizzati in meteorologia medica per indicare condizioni di estremo pericolo per il corpo umano. È un invito perentorio a non uscire durante le ore più calde e umide della giornata. Da mercoledì 15 luglio la situazione migliorerà soltanto in modo impercettibile, preparandoci a un nuovo severo picco atteso per venerdì 17. La grande differenza rispetto alle prime due ondate, che hanno colpito quasi esclusivamente il centro nord, e che questa volta anche il sud Italia entrerà a pieno regime nella fornace africana. Quando potremo quindi sperare in un vero e proprio cambiamento, non ci resta che guardare alla terza decade del mese, quindi dopo il 20 luglio, quando la discesa di correnti d'aria fredda dalla Svezia potrebbe portarci finalmente un po' di respiro. Tuttavia la Svezia è lontana sia geograficamente che temporalmente, si tratta di proiezioni ancora al momento a lunghissima scadenza che rischiano di essere poi anche smentite con l'aria fresca che potrebbe prendere strade sbagliate, scivolando magari troppo a nord o troppo ad est, lasciandoci così intrappolati in questa interminabile estate davvero estrema.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

80, il vento caldo dell'estate. La voce era quella di Alice alle 10:36 qui su RNC 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. 345 32 33 124 per i vostri messaggi e poi per le email diretta chiocciola rncweb.it. E allora Torino, proprio di caldo e di estate, torna a fare i conti con l'emergenza blackout. Ieri mattina, intorno alle 9:40, quindi non nelle ore più roventi, la corrente è saltata in un'ampia porzione del quartiere San Donato. Il disservizio, che è durato circa un paio d'ore, ha coinvolto a Macchia di Leopardo una cinquantina di isolati tra Corso Regina Margherita, Corso Principe Oddone e l'area del Parco Dora. Nei negozi del centro commerciale luci e registratori di cassa sono andati a singhiozzo. Chi era in coda magari lì per pagare è stato invitato a lasciare gli acquisti in cassa e tornare in un secondo momento. Un altro allarme sempre in mattinata ha riguardato ieri il quartiere Santa Rita, dove la corrente è saltata intorno alle 11. Si tratta del secondo giorno di blackout dopo lo stop all'elettricità registrato alle 16:30 l'altro ieri nel cuore della Crocetta, dove la corrente era mancata per un'oretta all'altezza di Corso Duca degli Abruzzi, nella zona del Politecnico. I disservizi sono arrivati dopo 5 giorni di tregua sul fronte dei blackout e coincidono con la nuova impennata delle temperature. Secondo il bollettino diffuso dall'ARPA, infatti, Torino ieri è stata coinvolta da un'allerta per il caldo di livello arancione. L'ultimo guasto alla rete risaliva alla metà della scorsa settimana. Aveva chiuso una lunga sequenza di 12 giorni consecutivi di interruzioni di corrente che tra la fine di giugno, a dire il vero anche già prima, tra la fine di giugno e l'inizio di luglio avevano coinvolto, nei giorni di gran caldo eccezionale, gran parte della città, dalle periferie al centro fino alla precollina. Proprio l'altro ieri i vertici di Ireti sono stati convocati a Palazzo Civico per fare il punto su quanto accaduto durante quel lungo periodo di emergenza. Nel corso dell'incontro è stata annunciata la partenza di un lotto di interventi anti blackout inseriti nel piano da 515 milioni di euro previsto entro il 2030, il cui avvio è stato anticipato dopo la dura presa di posizione del sindaco Stefano Lorusso, che a fine giugno con un'ordinanza urgente aveva chiesto di rivedere il piano degli interventi sulla rete elettrica. I lavori sono iniziati su due fronti. Il primo riguarda l'estensione del sistema di telecontrollo delle cabine elettriche collegate alla centrale operativa in via Pianezza, che consente di intervenire più rapidamente in caso di guasto. Da giugno sono state 70 quelle coinvolte dagli interventi di aggiornamento per la gestione da remoto, che si aggiungono alle 680 già telecontrollate. L'obiettivo è superare quota 1000 entro la fine del 2027. Parallelamente è stato avviato un potenziamento della manutenzione della rete con la realizzazione di 40 nuove connessioni tra segmenti della rete elettrica. Sono i primi interventi per il rinnovo della rete, per la sostituzione dei tratti più critici e dei cavi più vecchi, ha spiegato Gianluca Riu, direttore operations di Ireti.

Lady Gaga e Due C con Runaway dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada numero 2, uscito qualche mese fa. Parliamo di Torino ancora. Torino per tutto il 2026 restano invariate le tariffe relative alla tassa rifiuti, mentre aumentano le misure di agevolazione basate sull'ISEE, ampliando così sia la platea dei cittadini beneficiari che le percentuali poi di sconto finale. La delibera approvata in giunta su proposta dell'assessore al bilancio Gabriella Nardelli conferma la volontà della città di mantenere uniformi quanto più possibile le tariffe per tutte le categorie domestiche e non domestiche, garantendo l'integrale copertura dei costi rilevati all'interno del piano economico finanziario. Parallelamente, il provvedimento intende consolidare, strutturare e potenziare in maniera ancora più incisiva il quadro degli interventi nell'ambito delle politiche di equità sociale e di tutela delle fasce economicamente più deboli della popolazione. Nonostante la difficile congiuntura economica generale, le complesse sfide economico-finanziarie che la città si trova ad affrontare, ha spiegato l'assessore, grazie al fatto che la ricaduta in termini di incremento dei costi per l'espletamento dell'intero servizio di raccolta e smaltimento rifiuti risulta assorbita all'interno del piano economico-finanziario 2026, la città ha potuto programmare un piano di agevolazioni complessive per un valore superiore agli 8 milioni di euro, garantendo un'ampia rete di protezione per la cittadinanza. In attuazione allora del protocollo firmato anche con le organizzazioni sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL, al termine di una lunga e proficua interlocuzione e su impulso del Consiglio Comunale, le agevolazioni per le utenze domestiche saranno queste. Allora, per la prima fascia, quindi con un valore ISEE compreso tra 0 e 10.000 euro, è prevista una percentuale di sconto TARI pari al 50%, quota che si attesta al 45% per la seconda fascia con ISEE da 10 a 15.000 euro. La percentuale di sconto si attesta al 30% per la terza fascia, che corrisponde a un ISEE da 15 a 22.000 euro, mentre la percentuale di sconto è del 20% per la quarta fascia, riservata agli utenti con ISEE tra i 22.000 e i 30.000 euro. Come di consueto, l'agevolazione sarà applicata in fase di saldo a seguito di apposita istanza dell'interessato. Bisogna fare richiesta per certificare i requisiti del periodo di riferimento, che dovrà questa richiesta essere presentata entro il 30 settembre 2026. Per l'anno 2025 le agevolazioni invece prevedevano una percentuale di sconto massima pari al 45% e soltanto tre fasce con un valore ISEE massimo fino a 24.000 euro. Con riferimento alle utenze non domestiche, il provvedimento conferma anche per il 2026 le agevolazioni a favore delle attività commerciali e artigianali insediate nelle zone della città interessate da cantieri stradali di durata superiore ai 6 mesi. Sulla base di questi criteri, le aree interessate saranno ufficialmente individuate con una successiva deliberazione della giunta comunale, previa verifica tecnica curata dalla divisione infrastrutture e mobilità, che definirà contestualmente le precise percentuali di sconto da applicare, il periodo di applicazione e le zone poi interessate. Il quadro delle agevolazioni comprende inoltre la previsione del 10% di sconto per i locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato, il 30% di sconto a favore delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché dei gestori dei centri di protagonismo giovanile, delle di quartiere accreditati dalla città. La novità di maggior rilievo in questo ambito risiede nell'estensione della stessa agevolazione del 30% a beneficio degli enti con personalità giuridica iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione denominata Altri Enti del Terzo Settore, finora non inclusi nelle precedenti categorie. Questa opzione è vincolata alla condizione che la loro attività prevalente rientri tra quelle previste dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, lettere A, B e C, e cioè
interventi e servizi sociali e l'assistenza, l'integrazione sociale, i diritti delle persone disabili, interventi e prestazioni sanitarie e le prestazioni sociosanitarie. Anche le scuole per l'infanzia parificate, che aderiscono alla FISM e risultano convenzionate con la città di Torino, possono godere della medesima agevolazione. In attenuazione della legge quadro sulla lotta allo spreco alimentare, la delibera conferma una specifica agevolazione a beneficio di tutte le utenze non domestiche che scelgono di cedere gratuitamente le proprie eccedenze alimentari per perseguire fini di solidarietà sociale. È prevista inoltre una riduzione nella misura massima del 10% della parte variabile della tariffa a favore delle utenze non domestiche che adottino pratiche di prevenzione dei rifiuti previste all'articolo 15,4 del regolamento TARI. Questa riduzione non può accumularsi con altre agevolazioni previste dal regolamento. Insieme al provvedimento sulle tariffe viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale anche la delibera che consente modifica al regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti numero 371. Oltre ai necessari adeguamenti tecnici e normativi, il nuovo testo introduce alcune rilevanti novità. Tra queste spicca il recepimento del bonus sociale istituito dallo Stato, che va così a integrarsi con i sussidi già attivi a livello locale per supportare i nuclei familiari che si trovano in condizioni di grave disagio economico. Il nuovo regolamento adegua poi le agevolazioni dell'articolo 14 alla revisione della disciplina del perimetro del terzo settore, con l'obbligo di iscrizione al RUNZ per le ONLUS, fissa legalmente al 30 luglio di ogni anno il termine ultimo per l'approvazione del PEF delle tariffe TARI e aumenta, sulla base di uno studio dell'ufficio TARI, le percentuali di esclusione forfettaria per quelle superfici in cui si producono residui di rifiuti speciali e dove sussistano oggettive difficoltà di definizione del perimetro. Saranno esclusi dal conteggio dei componenti del nucleo familiare tutti coloro che risultano inseriti all'interno di comunità o istituti penitenziari per un lasso di tempo continuativo non inferiore ai 6 mesi all'anno. Inoltre, in stretto ossequio alle direttive nazionali ed europee, viene disciplinata la facoltà per le utenze non domestiche di scegliere di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del circuito del servizio pubblico. Infine, novità di rilievo ai fini della tutela dell'ambiente, viene introdotta una riduzione della parte variabile della TARI per tutte le famiglie che aderiranno formalmente ai progetti di compostaggio di comunità, a fronte di un impegno documentato e periodicamente verificabile della corretta gestione del rifiuto organico conferito negli orti urbani. Questa misura entrerà ufficialmente in vigore a decorrere dall'anno 2027. Stare con

Bob Sinclair, Molly Hammer, We Could Be Dancing, in chiusura della nostra prima parte di diretta per questa mattina insieme, giovedì 9 di luglio. Tra pochissimo tutti gli ultimi aggiornamenti con le notizie della nostra redazione nazionale di In Blu. Ci ritroviamo subito dopo per la seconda ora insieme.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi in studio. Seconda notte di raid americani sull'Iran per rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti 2 ponti ferroviari, 14 persone sono rimaste uccise. Sono state attaccate infrastrutture iraniane. In risposta agli attacchi, Teheran ha colpito basi militari americane in Bahrain e in Kuwait. La guerra in Ucraina. Nella notte Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Fiamme e fumo nero si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil vicino alla città di Mikhailovsk nel territorio di Stavropol. Venezuela è salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha chiesto a Re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione. Una nuova esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 nello stabilimento della ex esplodenti Sabino a Casal Bordino, Chieti. La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Una persona risulta morta e un'altra ferita. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di svistamento della Bertolini nel quartiere Buvisa, Milano. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container e poi si è allargato nella struttura. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non stazionare vicino al deposito e di tenere le finestre chiuse. Un bimbo di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia alla cui guida sembra ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zerobranco in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma senza che il padre riuscisse ad intervenire in tempo. Infine, terza ondata di caldo africano, nessuna tregua prima del 20 di luglio, temperature medie sui 35 gradi Celsius con picchi di 40. La prossima settimana più 10 gradi sulle medie del periodo, estate bollente in tutta Italia, al nord sole caldo intenso fino a 39 gradi, centro e sud soleggiati e caldo, a Milano 27 gradi la minima e alla 37 la massima, a Roma si toccano i 36. Previsti domani temporali al nord, sulle Alpi occasionali in pianura e acquazzoni sui monti. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: In Blu, la radio con tante radio dentro.
3: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
4: RNC 107.4.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
5: La tua radio.

With or Without You dal 1987, un grande classico degli YouTube, U2 per aprire la nostra seconda ora in diretta questo giovedì 9 di luglio, sempre con me Federico, quello del mattino. Ancora una buona giornata a tutti quanti voi sintonizzati sulle nostre frequenze 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi sul sito nostro sito in diretta streaming rncweb.it. Allora, tra poco le novità di oggi in merito, insomma, alle situazioni di crisi a livello internazionale con il Medio Oriente e naturalmente sempre anche la guerra tra Russia e Ucraina. Tanto sport anche oggi nell'ultima parte di diretta con i mondiali, ma anche il Tour de France e il torneo di tennis di Wimbledon. Nel mezzo tanta musica a accompagnarci nella nostra seconda ora fino a mezzogiorno. 345-3233-124 invece il numero per i vostri messaggi, per le email diretta @rncweb.it.

Hit Parade, Gianni Morandi con Alessandra Amoroso per l'estate 2026. Allora, gli Stati Uniti hanno lanciato un nuovo ciclo di attacchi contro l'Iran nella giornata di ieri, poche ore dopo che il presidente americano Donald Trump aveva dichiarato che i recenti attacchi iraniani contro le navi nello stretto di Hormuz segnavano la fine del cessate il fuoco. Su social Truth il presidente americano ha dichiarato: questa è una rappresaglia per il bombardamento di navi da parte dell'Iran avvenuto ieri. Se dovesse succedere di nuovo, la situazione peggiorerà notevolmente. Il presidente ha postato anche video di quelli che sembrano essere gli attacchi americani. I vertici militari statunitensi hanno affermato in un messaggio sui social media che gli attacchi avevano l'obiettivo di ridurre ulteriormente la capacità dell'Iran di minacciare la libertà di navigazione nello stretto. L'operazione arriva appena un giorno dopo che le forze armate statunitensi avevano colpito diversi obiettivi militari e infrastrutture portuali in risposta agli attacchi iraniani contro alcune navi mercantili al largo della costa dell'Oman. Nel messaggio pubblicato sui social, gli Stati Uniti affermano di ritenere l'Iran responsabile delle recenti e ingiustificate aggressioni contro il traffico marittimo commerciale e gli equipaggi civili che navigano liberamente in una vitale via d'acqua internazionale. I media statali iraniani hanno riferito di esplosioni, tra cui nella città portuale di Bandar Abbas, sullo stretto di Hormuz, a Sirik, un'altra città costiera nel sud del paese, nella provincia sud-occidentale del Khuzestan. Almeno 3 persone sono rimaste uccise, secondo quanto riferito dai media statali. A Iran Shahr, invece, le autorità hanno reso noto che un raid ha provocato la morte di un vigile del fuoco all'interno del aeroporto. Durante il vertice NATO ad Ankara, il presidente americano aveva preannunciato nuovi attacchi, ventilando anche l'ipotesi di prendere il controllo dell'isola di Karg. Veniamo anche alle novità di quest'oggi. Le autorità iraniane hanno sospeso il traffico ferroviario passeggeri sulla linea Teheran-Mashhad dopo che un tratto della ferrovia è stato colpito nei raid statunitensi. A riferirlo è Al Jazeera. A Mashhad è prevista oggi la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso in un raid israelo-americano. Teheran ha reso noto che squadre tecniche sono già al lavoro per ripristinare la linea nel più breve tempo possibile, mentre è stato predisposto un servizio sostitutivo su gomma per i passeggeri rimasti bloccati. 2 basi militari nella provincia meridionale iraniana di Bushehr sono state colpite da proiettili nemici, lo riferisce l'agenzia semi-ufficiale Fars. Citando un vice responsabile della sicurezza del governatore provinciale, una base è stata colpita nella contea di Dashti e un'altra nei pressi della città di Chogadak. Al momento, secondo le autorità iraniane, non risultano morti né feriti. I comandanti militari americani avrebbero autorizzato alcuni dei primi raid contro l'Iran, quindi a fine febbraio, basandosi su informazioni di intelligence obsolete, in alcuni casi vecchie di quasi 10 anni. A riferirlo è la CNN quest'oggi, che cita 3 fonti secondo cui tra gli obiettivi colpiti figurava anche la famosa scuola elementare femminile, dove secondo i media iraniani, scuola femminile di Minab, morirono almeno 168 bambini e 14 insegnanti. Un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato che l'indagine è ancora in corso, ribadendo che gli Stati Uniti non prendono di mira i civili. Secondo l'emittente americana, le immagini satellitari mostravano che la scuola era stata separata già dal 2016 da una vicina base delle guardie rivoluzionarie, mentre i responsabili militari avrebbero ignorato gli avvertimenti sull'obsolescenza delle informazioni disponibili. 2 giorni di attacchi statunitensi contro l'Iran hanno causato 14 morti e 78 feriti
Lo rende noto il Ministero della Salute di Teheran. Dei feriti, 47 sono ancora ricoverati in ospedale, mentre gli altri sono stati dimessi dopo aver ricevuto le cure mediche, dichiarato su X Hossein Kermanpur, responsabile delle relazioni pubbliche del Ministero. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato dopo due giorni di raid degli Stati Uniti contro l'Iran. A scriverlo in questo caso è l'agenzia Bloomberg. Il transito in questa cruciale via d'acqua è ora in gran parte limitato a una rotta settentrionale approvata dall'Iran, mentre un corridoio più a sud protetto da Oman e Stati Uniti ha registrato scarsa attività. Infine c'è l'ultima notizia per ora: l'Iran ha definito gli attacchi aerei statunitensi contro i ponti ferroviari un flagrante crimine di guerra. Il ministero degli esteri iraniano ha affermato di condannare con la massima fermezza gli attacchi americani che hanno preso di mira le province costiere meridionali in diverse località, nonché due ponti nelle province orientali sulla linea ferroviaria per la città santa di Mashhad, dove oggi sarà sepolto l'Ayatollah Ali Khamenei. Questi attacchi costituiscono indubbiamente un flagrante crimine di guerra, ha aggiunto il ministero, esprimendo la determinazione dell'Iran a difendere la propria integrità territoriale, la sovranità e la sicurezza nazionale. I raid hanno portato alla sospensione della linea ferroviaria che collega Teheran con Mashhad.

Alle 11:22 i minuti in questo istante. Allora, abbiamo raccontato insomma le ultime novità per quel che riguarda il Medio Oriente, in modo particolare insomma l'Iran. Ora passiamo alla guerra tra Russia e Ucraina, con il vertice NATO che si è concluso ad Ankara in Turchia, dove Donald Trump ha annunciato al presidente ucraino Zelensky che gli Stati Uniti concederanno all'Ucraina la licenza per produrre i sistemi Patriot, definendolo un passo decisivo per la difesa di Kiev. Zelensky ha accolto con favore questa decisione, mentre Trump ha sottolineato che i rapporti tra i due sono migliorati rispetto a quel difficile incontro alla Casa Bianca del 2025. Il presidente americano ha ribadito di parlare spesso con Putin, convinto che il leader russo voglia porre fine alla guerra, pur definendolo un personaggio difficile. Zelensky ha ringraziato Washington per il sostegno, sostenendo che la Russia stia perdendo terreno. Sul fronte europeo, Emmanuel Macron, presidente francese, ha annunciato esercitazioni della coalizione dei volenterosi in vista della riunione del 13 luglio a Parigi, dedicata alle future garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Veniamo alle novità anche di questa nuova giornata, con la notizia dei depositi di petrolio che sono stati colpiti da droni ucraini e incendiati in Russia, a Tver, capoluogo dell'omonima regione, e nella regione di Stavropol. Entrambe le regioni sarebbero rimaste ora senza carburante, scrivono i media ucraini, tra cui Unian, citando anche i governatori delle due oblast russe. Nella notte del 9 luglio i residenti del territorio di Stavropol hanno segnalato delle esplosioni. Inizialmente la rete ha riferito che il deposito petrolifero Lukoil di Mikhailovsk era stato attaccato e stava prendendo fuoco. Allo stesso tempo il governatore della regione ha scritto che a seguito del raid è scoppiato un incendio nel territorio di un impianto industriale nella frazione di Vyazniki, nel distretto di Spakovsky. Secondo Astra, nel villaggio di Vyazniki si trova un altro deposito di carburante. Si tratta di un grande centro logistico per la ricezione, lo stoccaggio, il trasbordo e l'espedizione all'ingrosso su piccola scala di gasolio e benzina di varie marche. Così scrive l'agenzia ucraina Unian, che citando il governatore ha detto che molti residenti vengono ora evacuati. In raid e attacchi russi in Ucraina nelle ultime 24 ore sono stati uccisi 4 civili residenti nella regione di Donetsk, nel Donbass, e 3 nella regione meridionale di Kherson, lo riferisce Ukrinform citando i governatori delle rispettive oblast. In Donetsk 3 persone sono state uccise, secondo quanto scrive su Facebook il governatore Filashkin. Nel Kherson, oltre ai 3 morti, ci sono almeno 19 feriti, spiega su Telegram il governatore Oleksandr Prokudin. Almeno un ferito inoltre si registra nella regione centrale di Dnipropetrovsk, colpita da almeno 20 raid russi nell'arco delle ultime 24 ore. Gli Stati Uniti hanno approvato la vendita alla Germania dei Tomahawk, lo ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che parlando al Parlamento tedesco, il Bundestag, ha riferito di un accordo con gli americani. I Tomahawk potranno essere stazionati in Germania, ha aggiunto, così chiudiamo un importante buco nella nostra difesa, dice Merz. E poi ancora, 2 regioni russe sarebbero rimaste senza carburante dopo i raid notturni delle forze armate di Kiev, che hanno colpito tramite l'uso di droni 2 depositi di petrolio nelle regioni russe di Tver e Stavropol. A riportarlo ancora Unian, gli attacchi sono stati confermati dai governatori locali. Un civile infine è rimasto ucciso in un nuovo attacco di droni ucraini la scorsa notte sulla Crimea, annessa alla Russia, lo ha riferito il governatore della regione Sergei Aksionov la scorsa notte, scrive sul suo canale Telegram, ripreso dall'agenzia TASS. La Crimea è stata nuovamente attaccata da droni nemici. Sfortunatamente un civile è rimasto ucciso a Zankoi.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie, estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

Stereo Love, Edoard Maia, dall'estate del 2010 qui su RNC, un salto indietro nel tempo, l'abbiamo fatto anche alle 11:34 minuti qui sulle nostre frequenze 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Allora parliamo di mondiali, perché il mondiale 2026 entra nella sua fase decisiva. Il tabellone ha definito, no, le 8 nazionali che si contenderanno un posto nelle semifinali: da una parte Francia, Marocco, Spagna e Belgio, dall'altro lato del tabellone Norvegia, Inghilterra, Argentina e Svizzera. 4 sfide che promettono spettacolo e che indirizzeranno la corsa verso la finale. Nella parte sinistra del tabellone si parte oggi, giovedì 9 luglio, ore 22 in Italia, quando a Boston andrà in scena Francia-Marocco. I Bleu hanno superato un ottavo durissimo contro il Paraguay, deciso soltanto a un quarto d'ora dalla fine dal rigore trasformato da Kylian Mbappé, salito a 7 reti in questo mondiale al termine di una gara molto fisica, ricca di provocazioni e tensione. Il Marocco invece ha conquistato i quarti con un netto 3-0 sul Canada, uno dei tre paesi ospitanti nella sfida disputata a Houston. Sarà anche la rivincita della semifinale del Mondiale 2022 in Qatar, quando la Francia si impose e conquistò la finale di Doha. Venerdì 10 luglio, domani invece alle 21 italiane, il SoFi Stadium di Los Angeles ospiterà Spagna-Belgio. Le furirosse tornano tra le migliori 8 del mondo dopo 16 anni, grazie al successo per 1-0 sul Portogallo, firmato al 91esimo da Mikel Merino, una rete che ha sancito anche l'eliminazione di Cristiano Ronaldo all'ultimo mondiale della sua meravigliosa carriera. Il Belgio invece ha travolto 4-1 gli Stati Uniti, cancellando le polemiche nate nei giorni precedenti per la sospensione della squalifica di Follarin Balogun dopo l'espulsione contro la Bosnia nei 16esimi. La pietà di Charles de Ketelaere e il gol finale di Romelu Lukaku hanno spento ogni discussione sul campo. La parte destra del tabellone si aprirà sabato 11 luglio invece alle 23 italiane con Norvegia e Inghilterra alla Rock Stadium di Miami. I norvegesi hanno scritto una pagina di storia qualificandosi per la prima volta ai quarti di finale di un mondiale grazie al 2-1 sul Brasile, firmato dalla doppietta di Erling Haaland, una vittoria che ha eliminato la Seleção di Carlo Ancelotti, ancora secco di un titolo mondiale dal 2002. L'Inghilterra invece ha espugnato il leggendario stadio Azteca di Città del Messico, battendo 3-2 i padroni di casa, fino a quel momento imbattuti. Decisive la doppietta di Jude Bellingham e il rigore del solito Harry Kane. Gli inglesi tornano così a vincere nell'impianto di Città del Messico 40 anni dopo la celebre sfida che era stata persa contro l'Argentina di Diego Armando Maradona, passata alla storia, no, per la mano de Dios, il gol del secolo, soprattutto poi quello il coast to coast di Maradona. Chiuderà il programma nella notte tra sabato e domenica alle ore 3 di notte italiane, Argentina-Svizzera all'Arrowhead Stadium di Kansas City. L'Albiceleste ha firmato una delle rimonte più spettacolari del torneo contro l'Egitto, sotto 2-0 gli argentini hanno ribaltato tutto, vincendo poi per 3-2 grazie a un gol e un assist di Lionel Messi, fino alla rete decisiva di Enzo Fernandez al 93esimo, un gol destinato a entrare nella storia perché rappresenta il numero 3000 di tutte le edizioni della Coppa del Mondo. La Svizzera invece ha eliminato la Colombia a Vancouver dopo 120 minuti senza gol, imponendosi ai calci di rigore grazie al penalty decisivo trasformato da Ruben Vargas. Le quattro vincitrici accederanno alle semifinali. La squadra che uscirà vincente da Francia-Marocco affronterà la vincente di Spagna-Belgio, mentre dalla parte opposta del tabellone la vincente di Norvegia-Inghilterra sfiderà chi avrà la meglio tra Argentina e Svizzera.

agitare Coca-Cola insieme a Tommaso Paradiso qui su RNC. Andiamo a Londra, Wimbledon, il tagliore azzurro della regina Camilla seduta nel Royal Box per assistere alle partite non ha portato molta fortuna per gli azzurri, insomma è diventato un nero un pomeriggio che invece poteva essere davvero azzurro a Wimbledon sull'erba del centrale, rovinata da 10 giorni di partite. Inevitabilmente sia Jasmine Paolini sia Flavio Cobolli ieri hanno salutato il championship ai quarti di finale, a parte il solito Jannik Sinner. Non avremo nessun altro tennista italiano quindi in semifinale dello slam londinese. Serviva una prestazione eccellente a Paolini per vincere contro una Marta Kostiuk in stato di grazia, ma la tennista ucraina al primo quarto di finale championship in carriera si è rivelata di un livello superiore, imponendosi 2-7-0, 6-3, 6-2. Niente da fare neanche per Flavio Cobolli. Il tennista romano si è scontrato contro un Arthur Fury semplicemente perfetto, una favola a Wimbledon, perché il numero 114 al mondo, arrivato a Londra grazie a una wild card, vola in semifinale con una vittoria per 3-7-0 col punteggio di 6-4, 7-6, 6-0.

e Bulbs con Better Times. Su RNC parliamo anche di Tour de France, partendo da quanto accaduto ieri, la tappa numero 5 che ha portato finalmente in scena i velocisti, tra i quali la spuntata Olaf Kooi, uno che l'anno scorso aveva lasciato la Vismalise e-bike per reclamare più spazio. L'olandese in particolare sognava di debuttare al Tour de France, cosa avvenuta grazie a un'altra squadra, naturalmente la Decathlon CMA CGM, con la fiducia che viene ripagata nel miglior modo possibile al primo tentativo disponibile e a dispetto di tanti problemi fisici degli ultimi mesi. Nonostante un finale caotico a causa di due cadute, la prima delle quali fuori dagli ultimi 5 km neutralizzati, restano invariati distacchi tra gli uomini di una classifica generale sempre guidata da Thorstein Traen. L'attenzione di tutti però è rivolta già a questa sesta tappa in programma quest'oggi, giovedì, quando il Tour scalerà il Tourmalet, è già aria di Pirenei con una delle salite più famose della storia della corsa in giallo. I big ci arrivano con la classifica invariata, come detto Pogacar ha ceduto la gialla nella quarta frazione, oggi viaggia con 7 minuti e 53 secondi di ritardo da Traen ed è pari merito con Vingegaard, mentre Evenepoel è distante 8 minuti e 16, di poco avanti a Del Toro, Ayuso, Sexa e Lipovic, ovvero i più accreditati nella lotta per il podio. Il primo italiano in classifica è Davide Piganzoli, che però è gregario di Vingegaard, in 18esima posizione a 10 minuti e 8 secondi da Traen. Ecco allora che la tappa di oggi col Tourmalet potrebbe effettivamente dare un bello scossone alla classifica. La tappa più impegnativa dei Pirenei unisce la tradizione alla novità. La frazione da Pau a Gavarnie presenta salite iconiche e nella generale potrebbero esserci quindi variazioni significative dopo la conclusione. Saranno 186 km, facili per circa un centinaio, poi difficili sui Pirenei con due salite tradizionali. Prima il Col d'Aspen di 12 km al 6,5% di pendenza media e poi il terribile Tourmalet, classificato hors categorie, cioè fuori categoria. La salita misura 17 km di lunghezza al 7,3% di pendenza media, con punte massime del 10%, con vetta situata a 2115 metri sul livello del mare. A seguire picchiata di quasi 20 km verso Luz Saint-Sauveur, dove parte la pedalabile salita finale verso Gavarnie di 18,7 km con pendenze medie del 4%. Arriverà una fuga a lunga gittata oppure le squadre dei big terranno cucito, no, come si dice, la corsa per giocarsi la vittoria di tappa? Beh, nel primo caso si potrebbe pensare a un tentativo dalla distanza di scalatori con poche chance, poi in ottica classifica generale, come Izaguirre, Castrillo, Egan Bernal, Guillaume Martin, Valentin Paré-Pentre, Derek Guy. Nella seconda eventualità invece Pogacar potrebbe cercare di mettere secondi tra sé e Vingegaard col supporto di Del Toro, ma attenzione alla mina vagante Ayuso, ex compagno di squadra e ora capitano della Lidl. Lipovic è l'uomo della regolarità, mentre Evenepoel e XSA dovranno dimostrare di essere pronti a competere su una salita lunga e dura come il mitico Tourmalet.

Dal mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia su RNC. Allora, siamo in chiusura del nostro appuntamento per quest'oggi qui su RNC, appuntamento di giovedì 9 di luglio. Tra pochissimo vi lascio con tutta l'informazione in formato flash. In arrivo c'è il GR Flash di mezzogiorno con la nostra redazione nazionale di In Blu. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata, appuntamento a domani, ciao ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Ancora una notte di raid americani sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Ora il traffico marittimo nello stretto è quasi completamente bloccato. Distrutti i due ponti ferroviari, 14 persone sono rimaste uccise. In risposta agli attacchi USA, Teheran ha colpito con missili e droni basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar. La guerra in Ucraina, nella notte Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Colpito un deposito di proprietà della Lukoil vicino alla città di Mykhailovsk nel territorio di Stavropol. Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari russi responsabili delle attività di spionaggio emerse dalle indagini della Procura di Roma. Così sul social X il vice premier e ministro degli esteri Tajani, che denuncia: Mosca continua a utilizzare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia. Inaccettabile, dice. Arrestati, ve lo ricordiamo, i due ex 007 italiani che avrebbero venduto informazioni ai russi. È considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nel deposito Bovisa della Bertolini a Milano. È ancora impossibile riuscire a spegnere i due mezzi carichi di bici elettriche. Ci limitiamo a raffreddare, ma il 95% del fuoco è stato spento, lo dicono i vigili del fuoco. Comunque la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta e il comune avverte chi abita nel raggio di 2 chilometri non apra ancora le finestre. Una esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. È morta una persona e un'altra è rimasta ferita. È successo a Casal Bordino nel Chietino. Un bimbo di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia la cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Danni in diversi punti alla linea ferroviaria in Calabria. La rete ferroviaria italiana informa comunque che la circolazione sta gradualmente riprendendo. Comunque treni fermi questa mattina da Battipaglia, provincia di Salerno, a Paola, in provincia di Cosenza. Sospeso il traffico ferroviario, sempre questa mattina, in tutta la regione con ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. Il giugno 2026 è stato giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale. Lo ha registrato il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
4: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne.
4: E abitò fra noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
7: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
8: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
9: La radio invita a te.
10: La radio invita a te.
11: La radio invita a voi che ci ascoltate.
10: Vecchi amici.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Ogni finestra una canzone è la nostra sigla, e ogni finestra una canzone è quella che ci promettiamo di mettere in onda nel corso delle tante trasmissioni che Aldo fa a Radio RNC tutti i giorni, con due trasmissioni quotidiane, una in replica all'altra. Un cordiale saluto e il benvenuto. Un benvenuto lo dobbiamo dare anche all'ascolto di due gemelli da Torino, e di questo parleremo ampiamente nel corso del programma di oggi, perché hanno fatto una richiesta di festeggiare il loro compleanno. Benvenuti a tutti, benvenuti ai gemelli, e benvenuto anche a questo primo brano con Pelé, la sua fisarmonica Monica e i suoi ritmi. Di Lazzaro Giampa hanno composto la famosa canzone Rosabella del Molise, che ascoltiamo in forma solamente suonata per aprire la trasmissione di oggi. Benvenuti e buon ascolto.

ho aperto il programma di oggi, spero allegramente, con Pelé e la sua fisarmonica e i suoi solisti. Abbiamo ascoltato Rosabella del Molise di Lazzaro e Gianipa hanno composto questa canzone che comunque noi abbiamo messo in onda parecchie volte anche in forma cantata. Il nostro programma prosegue perché abbiamo 40 minuti tutti i giorni con la replica per questo nostro programma di canzoni e musica del tempo passato. Prosegue con la voce di Nico Fidenco. Pat Benn e la sua orchestra e i cantori moderni accompagnano Nico Fidenco in una canzone composta da Mogol e lo stesso Nico Fidenco. Il titolo del brano è La voglia di ballare. Noi abbiamo la voglia di ballare, abbiamo la voglia di cantare e abbiamo la voglia di ascoltare tanta bella musica del tempo passato.

0: E vedrai, se ascolti la radio in compagnia di Aldo, la radio RNC, non ti pentirai per l'ascolto di tante canzoni e musiche che ci portano a molti, molti anni fa, come la canzone che abbiamo appena ascoltato. Voglio proseguire con Sei Fantastica, la canzone è interpretata da Arturo Testa, poi veniamo a fare gli auguri.
1: Arturo Testa canta uno slow moderato di Arno Porter, Sei Fantastica.
0: Ho voluto mettere questo brano perché un ascoltatore mi disse: ma una volta, quando c'era allora la trasmissione in diretta alla radio, quando l'annunciatrice diceva agli ascoltatori qual era la canzone, l'ascoltatrice era anche accompagnata dal pianoforte. Riascoltiamo.
1: Arturo Testa canta uno slow moderato di Arno Porter, Sei Fantastica.

Dalla voce di Arturo Testa abbiamo ascoltato il brano Sei Fantastica, un brano originale in quanto era anche presentato dall'annunciatrice di turno all'epoca alla radio. All'epoca della radio c'era anche un suono che avvertiva l'apertura dei programmi e c'era un altro suono dell'uccellino che avvertiva quando una stazione radio doveva essere cambiata con un'altra città. Noi possiamo ascoltare queste due interessanti sorgenti sonore perché il signor Sergio da Torino mi ha telefonato dicendo che Alberto e Ann oggi hanno il loro compleanno. Il loro compleanno e sono due gemelli. Non mettiamo la canzone magari gemelli di con la voce di Clara Iaione, ma perché sarebbe troppo facile. Voglio invece mettere in onda un suono che è stato molto amato per tanti e tanti anni quando si aspettava che la radio iniziasse le sue trasmissioni più volte al giorno.

Non è solo con questo che vogliamo fare gli auguri ad Alberto e ad Anna per il loro compleanno, ma proseguiamo ricordando anche la radio e ricordiamo l'uccellino della radio. E poi metteremo in onda anche una canzone che la radio dedicava quando le ascoltatrici e gli ascoltatori facevano la loro festa, il loro compleanno. Questo succedeva tanti e tanti anni fa. Possiamo, avete sentito un po' in sottofondo l'uccellino della radio che ascolteremo maggiormente. Filippini, Nizza e Borbelli hanno composto l'uccellino della radio con la voce di Silvana Fioresi. Cerchiamo tecnicamente di sovrapporre in sottofondo, magari invece che sovrapporre, quello che è l'uccellino della radio. La canzone che vogliamo mettere in onda riguardava proprio questo uccellino, che in effetti non era un uccellino ma era una specie di carillon a soffietto. Io l'ho cercato, ma non sono mai riuscito a trovarlo, però il trillo di questi uccellini l'abbiamo. Ascoltiamo per augurare buon compleanno anche la canzone interpretata da Silvana Fioresi con sottofondo dell'uccellino.

tecnicamente abbiamo sovrapposto noi dalla radio questo trillo degli uccellini molto noti e conosciuti, che hanno fatto epoca nella storia della radio, come quella apertura con le campane e l'orchestra avevano fatto proprio storia della radio. E noi, assieme alla storia della radio, vogliamo fare gli auguri alle ascoltatrici che oggi hanno il loro compleanno. Io voglio ancora ricordare e fare tanti auguri. Il signor Sergio mi ha telefonato dalla zona di Barriera di Milano per fare degli auguri ad Alberto e a Anna di buon compleanno. Noi ben volentieri ci uniamo a loro per la festa, per augurare il compleanno e per ascoltare anche una canzone che la radio metteva in onda quando all'epoca facevano anche gli auguri agli ascoltatori che festeggiavano il giorno di nascita. Possiamo mettere in onda Aldo Alvi e la canzone che la radio trasmetteva allora, 100 di questi giorni.

più di così non posso augurarvi, perché Aldo Albi con questa canzone 100 di questi giorni ha detto proprio tutto per fare gli auguri ad Alberto e da Anna. Noi anche da Radio RNC e tutti noi abbiamo partecipato con questo nostro omaggio che vogliamo fare a loro, che abbiamo fatto a loro e continuiamo a fare a loro con il loro compleanno. Vi ringrazio di cuore e mettiamo ancora, perché no, un po' la ciliegina sulla torta, una sigla molto nota e famosa, la sigla quando Bazzizza iniziava le sue trasmissioni.

ho pensato a Tony mettere anche questa, che qualcuno la chiama Chicca, come la sigla dell'orchestra Bazzizza, e la sigla di quando incominciava le trasmissioni. Allora in genere anche le sigle andavano in onda in diretta, non in registrata, perché molte canzoni venivano cantate e interpretate direttamente dalla radio. Mi dicevano anche di alcune cantanti che Angelini ad esempio era molto severo, e anche se cantavano alla radio dovevano cantare tutto a memoria, una bella tortura. Comunque l'arte è arte e bisogna dare all'arte quello che è dovuto. Ringrazio il signor Sergio da Torino per la richiesta degli auguri per Alberto e Anna. Buon compleanno, e un buon compleanno lo possiamo dire anche con Gianni Morandi, Ennio Morricone, la sua orchestra e i cantori moderni di Alessandroni. Migliacci, Zambrini ed Enriquez hanno composto la canzone che ha per titolo Questa vita cambierà, ed è anche un augurio che voglio fare, perché noi aspettiamo sempre di cambiare, logicamente in meglio. Grazie per la vostra richiesta e tanti auguri.

ho messo in onda la canzone che è stata interpretata da Gianni Morandi e che ci dà un risvolto di ottimismo nella vita, e speriamo sia così. Questa vita cambierà. Gianni Morandi in voce, Ennio Morricone e la sua orchestra e i cantori moderni di Alessandroni, per questo brano che spero sia rimasto molto consolante per tutti noi. Si dice che, o meglio si diceva una volta, è una cosa impossibile come volare. Intanto però volavano gli uccellini grandi e piccoli, e volavano anche, però, anche tante maldicenze, volavano tante cose, si facevano volare, e magari qualcosa volava anche fuori dalla finestra quando ci si arrabbiava o cose del genere. Vola con noi, we can fly, noi possiamo volare. Vola con noi, con The Creswell. Hanno composto questo brano The Creswell, Kenfield, Dubo e Saint Just. La voglia di volare, voglia di uscire, voglia di liberarsi, voglia anche, perché no, di star bene, e noi stiamo bene anche con questa canzone.

sembrava quasi un brano da commedia musicale oppure da recital, questo brano che abbiamo messo in onda con The Casual, Vola con noi, il titolo originale We Can Fly, noi possiamo volare, e noi possiamo andare avanti e indietro nel corso della nostra storia della canzone. Facciamo la rassegna di tante canzoni, di tanta musica del tempo passato, e voglio mettere in onda un brano del 1961, e al Festival di Sanremo nel 61 si cantava così. Rascher e Verde hanno composto la canzone dal titolo Romantica. Ascoltiamo questo brano con Marino Marini e il suo quartetto, canta Ruggero Cori, una canzone che è stata molto apprezzata, ed è stata, quando c'è Rascher di mezzo è logico che abbia sempre successo quelle sue composizioni.

1961. Abbiamo ascoltato questo brano Romantica di Raschel e Verde. Marino Marini con il suo quartetto ha accompagnato Ruggero Cori. Ma rimaniamo nel 1961 con una canzone che è stata ripresa in parecchie versioni, in piemontese, in italiano e anche in lingua inglese. Pestalozza e Touché hanno composto una canzone che ho trovato in questa incisione del 1961. Una incisione che anche Nino Sani qualche volta mi ha detto: ma dove hai preso questo disco? Come hai fatto ad averlo? I misteri della vita. Alma Danieli, Nino Sani cantano Ciribiribin, Ernesto Nicelli con i suoi solisti li accompagna. Questa incisione risale al 1961.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza è regalare, per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
2: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
3: Con la radio. Anche oggi Aldo saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori e ringrazia tutti coloro che si interessano in questo programma, come ad esempio il signor Sergio, che ha chiesto di poter fare gli auguri ai gemelli Alberto e Anna. E noi abbiamo fatto una trasmissione ricordando questo compleanno e ricordando anche gli inizi della radio, o meglio, inizi della radio quando noi cominciavamo a poter avere la radio o andare da qualcuno a poterla ascoltare, così come si faceva con la televisione. Voglio terminare il programma con un cordialissimo saluto, ringraziare tutti coloro che seguono questo programma, che amano Radio RNC, che amano il programma Ogni Finestra una Canzone in compagnia di Aldo e che amano le musiche e le canzoni di tantissimi anni fa. Rimanete con noi con Radio RNC, con il mio programma che vi ricordo va in onda tutti i giorni, viene messo in onda due volte, alle 6 del mattino e alle 12:10 circa, di domenica alle 13. Rimanete con noi e noi rimarremo possibilmente sempre con voi, come fate tante raccomandazioni ad Aldo per questo programma. A risentirci.
4: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Seconda notte di raid americani sull'Iran, distrutti due ponti, 14 persone uccise, 78 ferite. Teheran colpisce con missili e droni basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar. La guerra in Ucraina, nella notte Kiev attacca le infrastrutture petrolifere russe prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. 4 morti ieri sera a Odessa per missili balistici russi. Domato il vasto incendio a Milano, da ieri sera divampato nel deposito Bovisa della Bertolini. La Procura di Milano apre un'inchiesta, precauzioni suggerite dal Comune per chi abita nel raggio di 500 metri. Buongiorno da Franco Rossi al microfono e da Davide Dedè alla regia. Seconda notte, come avete sentito, di raid americani sull'Iran, insomma è ancora guerra tra Stati Uniti e Iran. 14 le persone che sarebbero rimaste uccise secondo il Ministero della Salute iraniano, e l'Iran risponde attaccando basi militari in Bahrain, Kuwait e Qatar. Ce ne parla Massimiliano Cocchi.
1: Abbiamo ridotto la capacità militare iraniana di minacciare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano giustifica così in una nota i raid aerei che in due notti hanno colpito decine di obiettivi nelle città costiere del sud. È fatto, secondo il Ministero della Salute, 14 morti e 78 feriti. Se colpite, sarete colpiti, aveva scritto sui social il presidente del Parlamento Ghalibaf poco prima che Pasdaran sparassero i loro missili contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Non è chiaro però se abbiano centrato il bersaglio siano stati abbattuti. Ora bisognerà capire se quella che seguirà sarà una nuova escalation e la fine di ogni negoziato di pace come minacciato da Trump, o se invece la diplomazia prevarrà e i negoziatori torneranno a trattare. Questo mentre nella città santa di Mashhad, dopo un funerale durato 6 giorni, è stato sepolto il corpo dell'Ayatollah Ali Khamenei. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Ed ora parliamo della guerra in Ucraina. Nella notte Kiev ha attaccato infrastrutture petrolifere russe, mentre ieri sera a Odessa 4 sono rimasti uccisi per un attacco missilistico russo. Ce ne parla Marco Burini.
2: La scorsa notte l'esercito di Kiev ha preso di mira raffinerie e depositi di carburante nelle regioni russe di Tver e Stavropol. Invece i comandi militari di Mosca bombardano le città. Ieri sera almeno 4 morti e 6 feriti a Odessa per un attacco con missili balistici, per difendersi dai quali Zelensky chiede agli alleati sistemi antimissile Patriot. Vi concederemo la licenza per produrli, gli ha detto ieri Trump al vertice NATO. Vi mostreremo come si fanno, così non potrete lamentarvi, ha aggiunto il boss della Casa Bianca, che continua a oscillare tra il leader ucraino e il boss del Cremlino. Sono come due bambini al parco che non si piacciono e cominciano a fare a botte. Ad Ankara Trump ha sfoderato il solito repertorio di battute e banalità, ma la realtà della guerra in Ucraina è complicata. Certo, l'infornata di aiuti miliardari a Kiev decisa dalla NATO non è piaciuta a Mosca. Sono decisioni irresponsabili. L'Europa si prepara a un conflitto armato con la Russia, ma invece di mettersi seriamente a negoziare, tutti si mettono ad armare gli eserciti, le coscienze. Marco Burini, linea allo studio.
0: Il governo italiano ha deciso di espellere 2 addetti militari russi responsabili di attività di spionaggio emerse dalle indagini della Procura di Roma. Lo scrive sul social X il vice premier e ministro degli esteri Tajani, che denuncia: Mosca continua a utilizzare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, è un'ingerenza inaccettabile. Ed ora la pagina politica. Dopo il vertice NATO di Ankara, Palazzo Chigi, rimangono vivi temi legati ai dossier esteri. Ieri sera anche manifestazione a Napoli dei leader del campo largo, in diretta da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
3: Buongiorno Franco, lo strappo sull'Ucraina resta il punto centrale del disaccordo tra Washington e Roma. La Presidente del Consiglio Meloni, in linea a quanto detto dal Ministro della Difesa Crosetto nel vertice NATO, ha ribadito la posizione italiana. Le armi che verranno inviate a Kiev saranno prodotte in Italia e Francia e non negli Stati Uniti. La distanza tra Roma e Washington resta evidente, come emerge anche dalle parole della Premier Meloni. Effetti di politica estera che si incrociano con quelli di politica interna, le spese per il riarmo di peraltro materia di confronto anche nel centro-sinistra, la manifestazione del Campo Largo a Napoli non è andata troppo bene, anche per le contestazioni subite dai leader da parte di Potere al Popolo, che tuttavia rilancia una battaglia per il salario minimo. Sullo sfondo resta la nuova legge elettorale, attesa in aula alla Camera la prossima settimana, tra divisioni anche all'interno della stessa maggioranza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemmi, in linea allo studio.
0: Facciamo un passo indietro, vediamo com'è andato il vertice NATO ad Ankara. Secondo l'ambasciatore Gabriele Checchia, già ambasciatore alla NATO, intervistato questa mattina da Chiara Placenti, il vertice è andato bene. Ascoltiamolo.
4: Nel complesso mi è sembrato un vertice positivo, anche se è partito con un'atmosfera non incoraggiante. No. Le prime esternazioni del presidente Trump all'arrivo ad Ankara non lasciavano spazio a particolare ottimismo. Invece poi nel corso della giornata la situazione è migliorata, c'è stato l'atteggiamento, diciamo, del vertice dell'amministrazione americana di apprezzamento per l'alleanza in quanto tale, un ribadito impegno americano a restare nell'alleanza. Questo vertice è andato bene per l'impegno congiunto di tutti gli alleati, ovviamente per il ruolo, diciamo, di facilitatore che ha svolto il segretario generale russo.
0: Questa è l'opinione dell'ambasciatore Checchia sul vertice NATO. Chiudiamo questa pagina, apriamo la pagina della cronaca. Non risultano persone coinvolte nel vasto rogo che si è sviluppato ieri in un centro smistamento a Milano. Precauzioni per la popolazione ancora in un'area di 500 metri intorno allo stabilimento andato in fiamme. Elena Seno.
5: È di fatto domato il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano. Sono in corso operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata dal rogo. Due mezzi carichi di bici elettriche bruciano ancora, fanno sapere i vigili del fuoco, ma vengono tenuti sotto controllo. Dai primi rilevamenti sulla qualità dell'aria effettuati da ARPA Lombardia sul posto non si evidenziano valori critici per gli inquinanti e dopo ulteriori analisi il Comune di Milano nell'ultimo aggiornamento ha ristretto da 2 km a 500 metri l'area interessata da precauzioni. Si chiede di non utilizzare spazi verdi pubblici, di evitare attività fisica all'aperto, di non consumare verdura coltivata su balconi negli orti e per le scuole di evitare l'utilizzo di spazi all'aperto. La procura ha intanto aperto un'inchiesta da chiarire le cause delle fiamme che secondo le prime informazioni sarebbero partite da un container e si sarebbero poi propagate alla struttura. Elena Seno, linea allo studio.
0: Un'esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. È morta una persona e un'altra è rimasta ferita. È accaduto a Casal Bordino in provincia di Chieti. Danni in diversi punti alla linea ferroviaria in Calabria. Rete Ferroviaria Italiana informa comunque che la circolazione sta gradualmente riprendendo da questa mattina. Treni fermi comunque da Battipaglia, provincia di Salerno, a Paola, in provincia di Cosenza. Sospeso il traffico ferroviario in tutta la regione con ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. Dai primi accertamenti emerge l'ipotesi che si sia trattato di un atto doloso. La Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato ieri a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Satnam Singh avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine. Ieri c'è stato un presidio davanti al Tribunale della CGIL. Sentiamo il segretario Maurizio Landini.
6: Siamo costituiti parti civili nel processo proprio perché pensiamo che sia assolutamente necessario non solo che si faccia giustizia ma che emerga con chiarezza che non siamo di fronte a un caso individuale, siamo di fronte ad un sistema, ad un modello di fare impresa che secondo noi va contrastato e va contrastato applicando le leggi che nel nostro paese esistono a partire dalla legge contro il caporalato e soprattutto c'è bisogno che anche sul piano politico e culturale molti tanta ipocrisia venga superata, perché che esista il lavoro nero, che esiste il caporalato, lo sanno tutti. E tutti sanno che purtroppo in molti casi questa è la condizione per poter far funzionare il nostro paese. Quindi bisogna che ognuno, per la parte, per la responsabilità che ha, la faccia fino in fondo. Esserci costituiti parte civile vuol proprio dire che quello che è avvenuto non è solo un danno verso una persona, ma è un danno verso tutti i lavoratori, tutte le lavoratrici del nostro paese e, per quello che ci riguarda, anche contro i valori e i principi della nostra Costituzione.
0: Un'ultima notizia, la presidenza della CEI, profondamente vicina alle...
7: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC a Torino Asti sui 107.400.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini, ancora raid degli Stati Uniti sull'Iran, almeno 14 morti nel mirino, due ponti ferroviari e non si è fatta attendere la risposta di Teheran che ha colpito le basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar.
2: Abbiamo ridotto la capacità militare iraniana di minacciare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano giustifica così in una nota i raid aerei che in due notti hanno colpito decine di obiettivi nelle città costiere del sud e fatto, secondo il Ministero della Salute, 14 morti e 78 feriti. Se colpite, sarete colpiti, aveva scritto sui social il presidente del Parlamento Ghalibaf poco prima che Pasdaran sparassero i loro missili contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Non è chiaro però se abbiano centrato i bersagli siano stati abbattuti. Ora bisognerà capire se quella che seguirà sarà una nuova escalation e la fine di ogni negoziato di pace come minacciato da Trump o se invece la diplomazia prevarrà e i negoziatori torneranno a trattare. Questo mentre nella città santa di Mashhad, dopo un funerale durato 6 giorni, è stato sepolto il corpo dell'Ayatollah Ali Khamenei. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: La conferenza episcopale italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto del 24 giugno, un'iniziativa realizzata da Caritas Italiana per mostrare solidarietà a chi ha perso tutto, ma anche un momento di preghiera comune, dice il presidente della CEI, il cardinale Zuppi. La politica: si discute dell'esito del vertice NATO di Ankara con le divergenze tra Italia e Stati Uniti sull'Ucraina, dibattito interno sulla legge elettorale, mentre sono piovute contestazioni sui leader del centro-sinistra durante il loro comizio a Napoli.
3: Lo strappo sull'Ucraina resta il punto centrale del disaccordo tra Washington e Roma. La presidente del Consiglio Meloni, in linea con quanto detto dal ministro della difesa Crosetto nel vertice NATO, ha ribadito la posizione italiana: le armi che verranno inviate a Kiev saranno prodotte in Italia e Francia e non negli Stati Uniti. La distanza tra Roma e Washington resta evidente, come emerge anche dalle parole della premier Meloni. Effetti di politica estera che si incrociano con quelli di politica interna. Le spese per il riarmo diventano materia di confronto anche nel centro-sinistra. La manifestazione del Campo Largo a Napoli non è andata troppo bene, anche per le contestazioni subite dai leader da parte di Potere al Popolo, che tuttavia rilancia una battaglia per il salario minimo. Sullo sfondo resta la nuova legge elettorale attesa in aula alla Camera la prossima settimana, tra divisioni anche all'interno della stessa maggioranza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: È ormai domato il vasto incendio che ieri sera è divampato nel deposito Bovisa di BRT a Milano. Le fiamme avvolgono ora solo due mezzi carichi di bici elettriche che i vigili del fuoco per ora si limitano a raffreddare. Cautela ancora per oggi per la popolazione che vive nell'area interessata dal rogo. Volkswagen chiuderà 4 fabbriche in Germania nei prossimi anni, lo scrive lo Spiegel. Secondo il magazine, entro il 2034 chiuderanno 4 impianti dove lavorano 40.000 dipendenti. L'amministratore delegato Bume vorrebbe anche tagliare fino a 50.000 posti entro il 2030. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,75%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. Well, there's a breeze.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: pomeriggio da Pirachile Dolfini ancora raid degli Stati Uniti sull'Iran, almeno 14 morti nel mirino, due ponti ferroviari e non si è fatta attendere la risposta di Teheran che ha colpito basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar. Mi ha chiamato l'Iran, vogliono fortemente un accordo, dice il presidente americano Trump dell'Air Force One che lo riporta negli Stati Uniti dal vertice di Ankara. La guerra in Ucraina, nel mirino di Kiev ancora infrastrutture energetiche russe, intanto Mosca si scaglia contro l'espulsione dall'Italia di due addetti militari dell'ambasciata russa sospettati di spionaggio.
1: La scorsa notte l'esercito di Kiev ha preso di mira raffinerie e depositi di carburante nelle regioni russe di Tver e Stavropol. Invece i comandi militari di Mosca bombardano le città. Ieri sera almeno 4 morti e 6 feriti a Odessa per un attacco con missili balistici, per difendersi dai quali Zelensky chiede agli alleati sistemi antimissile Patriot. Vi concederemo la licenza per produrli, gli ha detto ieri Trump al vertice NATO. Infornata di aiuti miliardari a Kiev decisa dalla NATO non è piaciuta a Mosca. Sono decisioni responsabili. L'Europa si prepara a un conflitto armato con la Russia. Marco Burini, linea allo studio.
0: La conferenza episcopale italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto dello scorso 24 giugno, un'iniziativa realizzata da Caritas Italiana per mostrare solidarietà a chi ha perso tutto, ma anche un momento di preghiera comune, dice il presidente della CEI, il cardinale Zuppi. È ormai domato il vasto incendio che ieri sera è divampato nel deposito Bovisa di BRT a Milano. Cautela ancora per oggi per la popolazione che vive nell'area interessata dal rogo nel raggio di 500 metri.
2: È di fatto domato il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa Milano. Sono in corso operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata dal rogo. Due mezzi carichi di bici elettriche bruciano ancora, fanno sapere i vigili del fuoco, ma vengono tenuti sotto controllo. Dai primi rilevamenti sulla qualità dell'aria effettuati da ARPA Lombardia sul posto non si evidenziano valori critici per gli inquinanti e dopo ulteriori analisi il Comune di Milano nell'ultimo aggiornamento ha ristretto da 2 km a 500 metri l'area interessata da precauzioni. Si chiede di non utilizzare spazi verdi pubblici, di evitare attività fisica all'aperto, di non consumare verdura coltivata su balconi negli orti e per le scuole di evitare l'utilizzo di spazi all'aperto. La procura ha intanto aperto un'inchiesta da chiarire le cause delle fiamme che secondo le prime informazioni sarebbero partite da un container e si sarebbero poi propagate alla struttura. Elena Seno, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,74% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.
4: Sono morto così

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: pomeriggio da Tirachille Dolfini, ancora raid di Stati Uniti sull'Iran, almeno 14 morti nel mirino, 2 ponti ferroviari, e non si è fatta attendere la risposta di Teheran, che ha colpito basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar.
1: Abbiamo ridotto la capacità militare iraniana di minacciare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano giustifica così in una nota i raid aerei che in 2 notti hanno colpito decine di obiettivi nelle città costiere del sud e fatto, secondo il Ministero della Salute, 14 morti e 78 feriti. Se colpite, sarete colpiti, aveva scritto sui social il presidente del Parlamento Ghalibaf, poco prima che Pasdaran sparassero i loro missili contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Non è chiaro però se abbiano centrato i bersagli o siano stati abbattuti. Ora bisognerà capire se quella che seguirà sarà una nuova escalation e la fine di ogni negoziato di pace come minacciato da Trump, o se invece la diplomazia prevarrà e i negoziatori torneranno a trattare. Questo mentre nella città santa di Mashhad, dopo un funerale durato 6 giorni, è stato sepolto il corpo dell'Ayatollah Ali Khamenei. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, nel mirino di Kiev ancora infrastrutture energetiche russe, intanto Mosca si scaglia contro l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari dell'ambasciata russa sospettati di spionaggio. Dibattito aperto sull'esito del vertice NATO di Ankara, con le divergenze tra Italia e Stati Uniti sull'Ucraina e su che tipo di armi inviare a Kiev, a soddisfazione di Gabriele Checchia, già ambasciatore presso l'Alleanza Atlantica e Libano.
2: Nel complesso mi è sembrato un vertice positivo, anche se partito con un'atmosfera non incoraggiante.
3: No.
2: Le prime esternazioni del presidente Trump all'arrivo ad Ankara non lasciavano spazio a particolare ottimismo. Invece poi nel corso della giornata la situazione è migliorata, c'è stato l'atteggiamento, diciamo, del vertice dell'amministrazione americana di apprezzamento per l'alleanza in quanto tale, un ribadito impegno americano a restare nell'alleanza. Questo vertice si è andato bene per l'impegno congiunto di tutti gli alleati, ovviamente per il ruolo, diciamo, di facilitatore che ha svolto il segretario generale russo.
0: La conferenza episcopale italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto dello scorso 24 giugno, un'iniziativa che sarà curata da Caritas Italiana. Danni riconducibili ad un atto doloso in diversi punti della linea ferroviaria in Calabria. Stamani treni fermi da Battipaglia a Paola, disagi sul traffico su rotaie in tutta la regione con ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. La circolazione sta gradualmente riprendendo, problemi che arrivano mentre il nodo di Firenze è ancora interessato dai lavori che allungano e modificano le tratte dei treni. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,91%, a quota 78 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC,
5: la tua radio,
6: la tua radio,
7: la tua radio.
4: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC in blu.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti, che lasci tutto e torni se ho paura anch'io e non lo sanno gli altri. Sceglimi, sceglimi, sceglimi stasera. Noi siamo mappe sulla schiena, una vita dopo cena, siamo quello che ti va.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
0: la tua radio,
3: la tua radio.
5: Ho bisogno di qualcuno

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: pomeriggio da Piracchi dei Dolfini, l'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. L'annuncio del ministro degli esteri italiani che definisce la vicenda grave e inaccettabile. Immediata la replica di Mosca, risponderemo. L'ambasciatore Paramonov, convocato alla Farnesina, attacca l'Italia, non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. La politica, si discute dell'esito del vertice NATO di Ankara con le divergenze tra Italia e Stati Uniti sull'Ucraina, dibattito interno anche sulla legge elettorale, mentre sono piovute contestazioni sui leader del centro-sinistra in comizio a Napoli.
1: Lo strappo sull'Ucraina resta il punto centrale del disaccordo tra Washington e Roma. La presidente del Consiglio Meloni, in linea con quanto detto dal ministro della difesa Crosetto nel vertice NATO, ha ribadito la posizione italiana. Le armi che verranno inviate a Kiev saranno prodotte in Italia e Francia e non negli Stati Uniti. La distanza tra Roma e Washington resta evidente, come emerge anche dalle parole della premier Meloni. Effetti di politica estera che si incrociano con quelli di politica interna. Le spese per il riarmo diventano materia di confronto anche nel centro-sinistra. La manifestazione del Campo Largo a Napoli non è andata troppo bene, anche per le contestazioni subite dai leader da parte di Potere al Popolo, che tuttavia rilancia una battaglia per il salario minimo. Sullo sfondo resta la nuova legge elettorale, attesa in aula alla Camera la prossima settimana, tra divisioni anche all'interno della stessa maggioranza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemmi.
0: Per Silvio Berlusconi difende la premier Meloni dagli attacchi di Trump. Mi sono sentito offeso da italiano, ha detto presentando i programmi Mediaset per quanto riguarda l'ascesa di Futuro Nazionale. Sostiene incoerenza con il mio pensiero di ciò che deve essere il centrodestra. Per la sua propaganda direi no a Vannacci, ma un conto la propaganda, un conto sono i programmi, aspettiamo di vederli. Mentre il traffico aereo sta arrivando al picco più intenso dell'estate, il Parlamento europeo approva un nuovo pacchetto di norme sui diritti dei passeggeri dei voli, un accordo raggiunto quasi all'unanimità che ora dovrà avere il via libera del Consiglio europeo.
2: Tutele rafforzate per i viaggiatori contro ritardi e cancellazioni, procedure più snelle per i rimborsi, maggiore trasparenza. Sono i punti chiave della revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei a cui il Parlamento europeo ha dato il via libera. Tra le novità c'è il fatto che le famiglie non dovranno più sostenere costi aggiuntivi per far sedere accanto a loro il figlio minore di 14 anni. Secondo quanto previsto, inoltre, si avrà la possibilità al rimborso o alla riprotezione, ossia la possibilità di ottenere un volo alternativo o una nuova prenotazione senza costi aggiuntivi in caso di volo cancellato. Non solo, sarà anche possibile continuare a chiedere di essere risarciti in caso di ritardo superiore alle 3 ore, cancellazione con meno di 14 giorni di anticipo e negato imbarco. La quota continuerà a dipendere dalla distanza, si va dai 250 ai 600 euro per gli itinerari più lunghi, quote che le associazioni dei consumatori chiedono di aggiornare alla luce dell'inflazione che colpisce i viaggiatori dal 2024. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Tornata lentamente alla normalità la circolazione ferroviaria in Calabria dopo gli stop forzati dovuti ad anni alle infrastrutture riconducibili ad atti dolosi. Prosegue il terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,99%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, «Signore, sulla tua parola calerò le reti», una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Vallestretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la Y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
4: In blu, la radio con tante radio dentro.
5: Riderai, una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: oceanica.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Tra raid e speranze, mi ha chiamato Teheran, vogliono l'accordo. Il presidente americano Trump parla così dopo la ripresa degli attacchi statunitensi sull'Iran e non si è fatta attendere la risposta del regime. Espulse le spie, l'Italia caccia due addetti militari dell'ambasciata russa colpevoli di attività di spionaggio. La replica di Mosca: risponderemo, l'ambasciatore attacca l'Italia, non ha esponenti della levatura di Putin. Una colletta per il Venezuela, la conferenza episcopale italiana indice per domenica 26 luglio una raccolta fondi da destinare alle popolazioni colpite dal terremoto, solidarietà e preghiera, dice il cardinale Zuppi. Torna il caldo, riprende vigore l'anticiclone africano sull'Italia, termometri di nuovo in salita con un primo picco nel fine settimana, FOE sul Leone almeno fino al 20 luglio. Buonasera da Pier Achille Dolfini. Mi ha chiamato l'Iran, vogliono fortemente un accordo, dice il presidente americano Trump dall'Air Force One che lo riporta negli Stati Uniti dal vertice NATO di Ankara. Dichiarazioni che arrivano dopo la seconda giornata di attacchi degli Stati Uniti sull'Iran, ai quali Teheran non ha esitato a rispondere. Resta chiuso lo stretto di Hormuz. Antonio Soviero.
1: 14 morti, tra cui 3 pasdaran e almeno 70 feriti. È il bilancio provvisorio della seconda notte di attacchi statunitensi all'Iran ordinati da Trump dopo i raid di Teheran su 3 mercantili nello stretto di Hormuz. Colpiti circa 90 obiettivi militari e ponti civili in 5 province. Il regime ha risposto lanciando missili e droni contro le basi americane in Bahrain, Giordania e Kuwait, minacciando il blocco totale delle rotte petrolifere. E secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, dopo i raid statunitensi, il traffico navale a Hormuz è quasi fermo, come lo è il processo di pace. Il presidente USA ha dichiarato che l'intesa è finita, ma nonostante la retorica bellica è confermato il bilaterale di mercoledì prossimo in Pakistan. La ripresa della guerra non ha fermato gli iraniani. Grande folla a Mashhad nel nord-est per la tumulazione nel santuario dell'imam Reza, luogo sciita più sacro del paese, della bara col corpo di Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di guerra lo scorso 28 febbraio. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Resta sempre tesa la situazione in Medio Oriente, nuovi attacchi di Tel Aviv su Gaza, mentre il presidente Mahmoud Abbas ha convocato per il 28 novembre le elezioni palestinesi, le prime dopo 20 anni. Maurizio Dischino.
2: Si continua a morire nella striscia di Gaza nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre 2025. 3 i palestinesi uccisi oggi durante attacchi israeliani messi a segno con i droni. 2 a Khan Yunis e 1 a Gaza City durante un raid contro un veicolo, ha riferito l'agenzia palestinese Wafa. Dai territori palestinesi oggi è arrivato anche un segnale politico importante. L'agenzia Wafa ha riferito che il presidente Mahmoud Abbas ha emesso un decreto presidenziale che fissa sabato 28 novembre 2026 come data per le elezioni legislative a Gerusalemme Est in Cisgiordania nella striscia di Gaza. Altro fronte caldo è Libano. Non abbiamo chiesto l'approvazione di nessuno per entrare in Libano e non abbiamo bisogno dell'approvazione per rimanervi, ha dichiarato oggi il ministro israeliano della difesa Israel Katz rispondendo al presidente americano Donald Trump, secondo il quale i militari di Tel Aviv sono in fase di ritiro dal Libano. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, nel mirino di Kiev ancora infrastrutture energetiche russe. Intanto si continua a discutere sull'esito del vertice NATO di Ankara. Vito De Torre.
3: Il vertice NATO potrebbe aver aperto una nuova fase della guerra tra Russia e Ucraina, sempre più legata alla difesa aerea. Donald Trump ha annunciato il via libera alla produzione in Ucraina dei missili Patriot, una decisione che rafforza le capacità di Kiev contro i missili balistici russi, ma restano molte incognite. Non è chiaro quali intercettori potranno essere prodotti né quando inizierà la fabbricazione. Il presidente americano ha inoltre escluso l'invio di missili dai depositi statunitensi, spiegando che anche gli Stati Uniti hanno scorte limitate da Mosca. Il Cremlino conferma che Washington continua a fornire armi a Kiev, ma sostiene che stia ancora cercando una soluzione negoziale. Intanto l'Ucraina rivendica un attacco nel Mar d'Azov contro 12 petroliere russe e altre navi utilizzate per il rifornimento delle truppe e per il trasporto di petrolio. Vito De Torre, linea allo studio.
0: La politica ad accendere il dibattito è la crisi tra Mosca e Roma dopo l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari dell'ambasciata russa sospettati di spionaggio. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
4: Buonasera Piera Achille, nuova crisi diplomatica tra Roma e Mosca con l'ambasciatore russo convocato ancora una volta alla Farnesina. In questo caso si è di fronte ad una vera e propria spy story con l'ordine di espulsione arrivato dal governo per due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia che dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. L'accusa è quella di ingerenza grave e inaccettabile, ma immediata è giunta la reazione di Mosca che si dice pronta ad espellere a sua volta funzionari italiani, una vera e propria ritorsione per il ministro degli esteri italiani. Rapporti con Mosca che continuano a peggiorare anche per il rinnovato sostegno del governo a Kiev, con emerso nel vertice NATO. La questione ucraina sarebbe anche una delle ragioni del disaccordo tra Trump e Meloni. Il governo avrebbe sottolineato come le armi da inviare a Kiev sarebbero prodotte in Italia e Francia e non dagli Stati Uniti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, in linea allo studio.
0: Pier Silvio Berlusconi difende la premier Meloni dagli attacchi di Trump. Mi sono sentito offeso da italiano, detto alla presentazione della programmazione Mediaset. Per quanto riguarda invece l'ascesa di Futuro Nazionale, sostiene in coerenza con il mio pensiero di ciò che deve essere il centrodestra per la sua propaganda. Direi no a Vannacci, ma un conto è la propaganda, un conto sono i programmi. Aspettiamo di vederli. La Conferenza Episcopale Italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per raccogliere fondi da destinare tramite Caritas alle popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto del 24 giugno. Intanto i morti sono oltre 3.800. Clara Iatosti.
5: I soccorritori, giunti da tutto il mondo e ostacolati sin dalla prima ora dal regime chavista, continuano ad aiutare chi ha perso tutto nelle oltre 1.000 scosse di assestamento. Quasi 18.000 sfollati, oltre 16.700 i feriti, in un paese che, pur ricchissimo di oro e petrolio, era già alla fame. La Chiesa italiana ha disposto un primo stanziamento di 500.000 euro ed ora lancia una raccolta fondi nazionale per domenica 26 luglio nelle nostre parrocchie, attraverso Caritas Italiana. Nelle prossime settimane, evidenzia il direttore Don Marco Pagnello, una nostra delegazione sarà in Venezuela per distribuire acqua, cibo e supporto sanitario, psicosociale e spirituale. Notizie ed aggiornamenti sulla situazione e sulle donazioni sul sito www.caritas.it. Clara Iatosti, linea allo studio.
0: Tornata lentamente alla normalità, la circolazione ferroviaria in Calabria dopo gli stop forzati dovuti a danni alle infrastrutture riconducibili ad un atto doloso. Problemi che arrivano mentre il nodo di Firenze è ancora interessato dai lavori che allungano e modificano le tratte dei treni. Beatrice Bossi.
6: Sono partito da Lamezia a mezzanotte con l'Intercity, a Sapri c'è stato un blocco, ci siamo fermati alle 7 di mattina, siamo ripartiti cambiando treno, passando sull'Intercity per Torino 794, dovevo essere al lavoro, sono qui sparso per l'Italia, con 40 gradi, nessuna assistenza.
7: L'odissea di un pendolare nell'ennesima giornata di disagi ferroviari, stavolta ad essere stata colpita è la Calabria. La rete regionale sarebbe stata danneggiata in diversi punti, sia sul versante ionico che su quello tirrenico, costringendo alla cancellazione di numerose corse e all'accumulo fino anche a 9 ore di ritardo. Dai primi accertamenti prevale l'ipotesi di un atto doloso. Quasi un quarto dei disagi ferroviari è causato da un attentato, ha detto il ministro Salvini commentando la giornata di caos e annunciando per lunedì una nuova squadra a capo delle Ferrovie dello Stato. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Volkswagen chiuderà 4 fabbriche in Germania nei prossimi anni, lo scrive lo Spiegel. Secondo il magazine, entro il 2034 chiuderanno i battenti 4 impianti dove lavorano 40.000 dipendenti. L'amministratore delegato Bume vorrebbe anche tagliare fino a 50.000 posti entro il 2030. Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando l'1,09% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Riprende vigore l'anticiclone africano sull'Italia, termometri di nuovo in salita con un primo picco di caldo nel fine settimana, afa e solleone almeno fino al 20 luglio. Federico Plotti.
8: Siamo nel pieno di un'altra ondata di caldo torrido di questo inizio estate, la terza nelle ultime settimane, con temperature che sono schizzate vicine e anche oltre i 40 gradi in diverse città italiane. 41 quelli registrati oggi nella provincia di Cremona, con la Lombardia che resta al momento tra le regioni italiane più bollenti insieme al Veneto. Temporali che arriveranno soprattutto nel nord e nel nord-est, ma che non dureranno molto, soprattutto l'effetto mitigatore sulle temperature destinate a rialzarsi all'inizio della prossima settimana il capitano Valentina Rosati del servizio meteorologico dell'aeronautica militare.
9: Temporali nel pomeriggio sui monti che saranno più diffusi tra venerdì notte e sabato per le regioni settentrionali, consentendo un ribasso delle temperature. Sarà però una diminuzione temporanea prossima settimana, attesa un'onda di calore che interesserà soprattutto le zone interne delle due isole maggiori della Sardegna, con temperature al di sopra dei 40 gradi.
8: Federico Plotti, linea allo studio.
0: Presentato alla Camera dei Deputati il rapporto annuale dell'INPS, stabile in Italia il numero dei pensionati, sono oltre 16 milioni. Elena Sena.
10: Si allunga ancora l'età media per andare in pensione. Dal 1995 ad oggi è aumentata di 7 anni e 3 mesi per i dipendenti privati, salendo 64 anni e 10 mesi. Lo rileva il 25esimo rapporto annuale dell'INPS, che fotografa un numero complessivo di pensionati sostanzialmente stabile in Italia. Sono 16,4 milioni, 1.906 euro l'assegno mensile medio lordo. E non manca nell'indagine presentata a Montecitorio un'attenzione al lavoro femminile e alle misure per la cura dei figli. Gli incentivi alle famiglie, come l'assegno unico universale e altri bonus alla natalità, possono favorire un aumento delle nascite, seppur contenuto, evidenzia l'Istituto di Previdenza Nazionale, ma avverte ancora l'INPS, rischiano di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro. Al contrario, strumenti come il bonus per l'asilo nido e lo smart working si rivelano particolarmente efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, riducendo i costi e le difficoltà legati alla gestione dei figli. Elena Seno, linea allo studio.
0: Custodire l'umano nella trasformazione tecnologica, la CISL dedica una giornata di studio alla Magnifica Humanitas di Papa Leone a Roma, un convegno incentrato sull'enciclica del Pontefice per riflettere sul protagonismo della persona nel lavoro e nella società. Paolo Fucili.
11: L'intelligenza artificiale è una rivoluzione con potenziali innovazioni positive sul lavoro, purché non subita con paura. Riflessioni del seminario organizzato a Roma dalla CISL sull'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV, custodire l'umano nella trasformazione tecnologica. La segretaria generale Daniela Fumarola.
12: A noi che cosa viene chiesto? Viene chiesto intanto di leggere i nuovi bisogni del mercato del lavoro alla luce di questa nuova sfida, ma ci viene anche richiesto un impegno non solo dal punto di vista contrattuale e della partecipazione, ma anche della formazione, perché le competenze aiutano a gestire meglio questa transizione.
11: L'economista Leonardo Becchetti spiega le ragioni del suo ottimismo.
13: Ogni volta che c'è un'innovazione tecnologica, questa rende possibile nuovi beni e nuovi servizi che prima non potevamo neanche immaginare. Già adesso il lavoro sta aumentando, il problema è un altro, è la qualità del lavoro, c'è tanto lavoro povero, tanto lavoro precario.
11: Paolo Fucili, allo studio.
0: Lo sport e il calcio, iniziano i quarti di finale dei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, oggi in campo Francia, Marocco. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro Radio Giornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro.
14: Notte di classica.

Buonasera a tutti e agli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. Siete collegati con la chiesa antica della parrocchia Santissima Trinità di Nichelino, in cui fra poco avrà inizio la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Vincenzo. Oggi, giovedì della 14ª settimana del tempo ordinario, accogliamo il celebrante con il canto «Dio aprirà una via».

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia,

0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo popolo hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: quando Israele era fanciullo, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ma più lo chiamavo, più si allontanavano da me. Immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. A Efraim io insegnavo a camminare, tenendolo per mano. Ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira. Non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo. Sono il Santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira. Parola di Dio.

tu, pastore di Israele, ascolta, seduto sui cherubini, risplendi. Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci.

Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là si degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella

0: vostri piedi. In verità io vi dico, nel giorno del giudizio la terra di Sodoma e Gomorra sarà tradata meno duramente di quella città. Parola del Signore.
1: Cari fratelli e sorelle, il Vangelo che abbiamo ascoltato è collegato ancora con il Vangelo di ieri. Chiamati a sé i 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e di infermità. Carissimi fratelli e sorelle, dare un potere significa dare a qualcuno una possibilità. Non è l'esercizio di una forza, ma di un servizio. I discepoli possono liberare, consolare, guarire, sostenere. Troppo spesso anche nell'esperienza cristiana abbiamo pensato all'esercizio del potere così come lo pensa il mondo. In realtà, più uno ha responsabilità, più è messo in grado di poter fare del bene a qualcuno. In seconda istanza, il Vangelo di oggi ci ricorda che la fede non è adesione a un ideale, a un'organizzazione o a un altro, ma è l'esperienza di sentirsi chiamati per nome nell'unicità della propria storia. È bello poterci fare questa domanda. Sono cristiano solo perché sono stato educato cristianamente o perché ad un certo punto mi sono sentito interpellato in prima persona dal Vangelo? Infine, la terza e l'ultima cosa che troviamo nel brano di oggi è la strana raccomandazione di non partire da lontani, ma da chi è accanto. Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa d'Israele. E strada facendo predicate che il regno dei cieli è vicino. Infatti, a volte i lontani sono la grande scusa che usiamo per non esercitare misericordia con chi ci è più prossimo, con chi ci siede accanto. È sempre più facile pensare di dover partire dall'altra parte del mondo per attuare il Vangelo invece di attraversare semplicemente il metro di pavimento che ci separa da chi vive con noi. Salutato Gesù Cristo.

0: Rivolgiamo la comune preghiera a Dio nostro Padre perché ci renda veri discepoli a testimoni di Cristo prima dell'umanità nuova. Rispondiamo: Dio nostra speranza, ascoltaci.
1: Dio nostra speranza, ascoltaci.
2: La Chiesa operi instancabilmente per condurre gli uomini a Cristo e lo Spirito la ricolmi di santità e di grazia. Preghiamo. Nei cristiani cresca la docilità all'ascolto della voce dello Spirito che parla nell'intimo della coscienza e nel magistero del Papa e dei Vescovi. Preghiamo.
0: Dio nostra speranza, ascoltaci.
2: I popoli della terra non smarriscano la via della giustizia e della pace e instaurino tra loro rapporti leali e costruttivi. Preghiamo.
1: Dio nostra speranza, ascoltaci.
2: Le membra sofferenti

0: del corpo di Cristo sperimentino la dolcezza della paterna consolazione di Dio attraverso la carità di chi è loro vicino. Preghiamo.
1: Ascoltaci.
0: Ognuno di noi accolga l'amore che in questo tempio ci viene elargito e il nostro impegno di santificazione ci porti a una vita piena. Preghiamo.
1: Ascoltaci.
2: Preghiamo per i cari defunti, per i ragazzi in cielo, per l'anniversario, fa San Giorgio Accardo Salvatore, per i defunti, Fiore Maria, Avignone Maria, Grimaldi Rossa, lo schiavo Maria Grazia, Capraro Giuseppa e defunti famiglie lo schiavo. O Dio, cancella i loro peccati perché la fragilità, affinché loro sono degno di entrare nel tuo regno, e fa che essi intercedere per noi. Preghiamo. Dio nostra speranza, ascoltaci. O Dio, che ami la giustizia, rialza con la tua mano tutti coloro che ghiacciano nell'ombra della morte, fa che riprendano il cammino della speranza e con la loro vita diventino un canto della tua gloria, per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la felicità di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome, e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna lo hai redento nella tua misericordia per Cristo Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inaggiano il cieli dei cieli e serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la ruggera del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volenteramente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo.
1: Ricorda di Padre della tua Chiesa diffusa in tutta la terra. Rendila perfetta l'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donati di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. La gloria nei secoli. Signor Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. O Signore, che siai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Grazie per la nostra presenza, anche per la nostra partecipazione. E adesso che chiediamo le benedizioni del Signore. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente ha misericordia di noi. Dio onnipotente. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. La messa è finita, andate in pace.

La Santa Messa è terminata. Prima di ripassare la linea allo studio, vogliamo salutare e ringraziare tutte le persone che si sono unite in preghiera con noi, in particolare chi ci segue da casa, gli anziani, gli ammalati e le persone sole, e augurare una buona serata a tutti.

0: Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Orchestra Wiener Philharmonica. Direttore Claudio Abbado.
1: RNC. Torino e Provincia 107 e 400. Cuneo e Provincia 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Il territorio diocesano della Valle d'Aosta accoglie giovani stranieri provenienti prevalentemente dai paesi asiatici instabili, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Turchia, che arrivano ad Aosta per presentare in questura domanda di protezione internazionale. Fino al perfezionamento delle pratiche si trovano però senza risorse e in particolare privi di alloggio e trovano ospitalità al dormitorio Abri Monsieur Vincent. Andrea Gatto, direttore della Caritas della Valle d'Aosta.
2: La nostra Caritas al centro di ascolto ha intercettato ragazzi giovani provenienti dall'Asia, ragazzi veramente giovani, 20, 22, 23 anni, privi di ogni risorsa, che ci chiedevano aiuto, ospitalità, aiuto e accompagnamento nel fare i documenti, orientamento sul territorio, poter imparare l'italiano, poter in qualche modo avviare una nuova esperienza qua, ecco. E per questo abbiamo, come dire, migliorato e potenziato l'accoglienza del dormitorio, accanto alle persone che già ospitienza del dormitorio, accanto alle persone che già ospitavamo, persone senza dimora.

0: e giovanile vengono organizzati anche momenti di condivisione e di festa insieme ai giovani volontari. Tra di loro c'è Alessia Fumarola, giovane volontaria del dormitorio Abrimes-Evensan.
1: Ho 25 anni e faccio la volontaria da 3 anni e mi aspettavo un servizio di mensa, ma poi ho scoperto che a lungo andare è diventato come una famiglia, un luogo sicuro dove sedersi a tavola e condividere la cena insieme ai ragazzi della mia età, ma con nazionalità diverse, e non un servizio di mensa dove servire solo il cibo, e i ragazzi si riescono più a confidare con noi, ci raccontano le loro storie e riescono a confidarci anche le loro preoccupazioni e i loro sogni e le loro prospettive di vita.
0: L'obiettivo generale è quello di migliorare la qualità dell'accoglienza nel dormitorio, investendo sui percorsi di accompagnamento delle persone accolte e favorendo il coinvolgimento dei giovani volontari. Ci sono anche degli obiettivi specifici: rendere fruibili gli spazi esterni, rafforzare i percorsi individuali delle persone accolte e rafforzare i momenti di convivialità, conoscenza e animazione serali. Non bastano solo i volontari, ma servono nuove risorse. Ancora Andrea Gatto, direttore della Caritas della Diocesi della Valle d'Aosta.
2: Per poter portare avanti il servizio di dormitorio, l'accoglienza delle persone, i percorsi delle persone, sono necessarie risorse, anche risorse economiche. E noi accediamo ai fondi dell'8x1000 della Chiesa Cattolica, che sono una risorsa fondamentale per poter mantenere la struttura, riscaldarla. Di notte la struttura è custodita, quindi c'è la presenza di un operatore che presidia la struttura. La struttura offre la cena, la prima colazione, ecco, tutte spese rese possibili grazie ai fondi dell'8x1000.
0: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
3: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Garibaldi.

0: libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC.
2: RNC.
1: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: La tua radio.
3: La tua radio.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Di George Orwell, La fattoria degli animali. Capitolo sesto, prima parte. Come schiavi lavorarono gli animali per tutto quell'intero anno. Ma nel loro lavoro erano felici. Non si lamentavano né di sforzi né di sacrifici, ben sapendo che quanto facevano era fatto a loro beneficio e a beneficio di quelli della loro specie che sarebbero venuti dopo di loro, e non per l'uomo infingardo e ladro. Durante la primavera e l'estate lavorarono 60 ore la settimana, e in agosto Napoleon annunciò che ci sarebbe stato lavoro anche nel pomeriggio della domenica. Questo lavoro sarebbe stato assolutamente volontario. Chi se ne fosse astenuto, però, avrebbe avuta ridotta di metà la sua razione. Ma anche così non si riusciva a giungere a tutto. Il raccolto era stato un po' meno buono dell'anno precedente, e due campi che avrebbero dovuto essere seminati a radici al principio dell'estate non erano stati seminati perché l'aratura non era stata condotta a termine per il tempo voluto. Era prevedibile che l'inverno seguente sarebbe stato assai duro. Il mulino presentava inattese difficoltà. Vi era nella fattoria una buona cava di pietre da calcina e una quantità di sabbia e di cemento era stata trovata in una delle serre, così che si aveva a portata di mano tutto il materiale da costruzione. Ma il problema che gli animali non riuscirono sulle prime a risolvere fu il modo di spezzare le pietre in blocchi delle dimensioni desiderate. Sembrava che non vi fosse altro mezzo per far ciò all'infuori del piccone e la leva. Strumenti che nessun animale poteva usare perché nessuno poteva sostenersi sulle sole zampe posteriori. Solo dopo settimane di vani sforzi balenò a qualcuno la giusta idea: utilizzare cioè la forza di gravità. Enormi massi, di gran lunga troppo grossi per essere usati così com'erano, furono adagiati sul fondo della cava. Gli animali legavano loro attorno grosse fune. Poi tutti assieme, mucche, cavalli, pecore, ogni animale atto a reggere una fune, perfino i maiali talvolta si univano agli altri nei momenti critici, li tiravano con disperante lentezza su per la china fino in cima alla cava, da dove erano spinti giù nel baratro in fondo al quale si infrangevano. Trasportare le pietre una volta spezzate era cosa relativamente semplice. I cavalli le trasportavano coi carri, le pecore ne trascinavano un pezzo alla volta. Persino Muriel e Benjamin si aggiogavano a una vetturetta a due ruote e facevano la loro parte. Alla fine dell'estate era stata accumulata una sufficiente quantità di pietrame e allora ebbe inizio la costruzione sotto la direzione dei maiali. Ma il procedimento era lento e faticoso. Spesso occorreva tutta una giornata di sforzi estenuanti per trascinare un unico masso sulla cima della cava e talvolta, lasciato cadere nel vuoto, il masso non si infrangeva. Non si sarebbe giunti a capo di nessuna soluzione senza Gondrano, la cui forza sembrava pari a quella di tutti gli altri animali presi assieme. Quando il masso cominciava a scivolare e gli animali gridavano, disperati di sentirsi trascinare giù per la china, era sempre Gondrano che, tirando la fune, con sforzo supremo, riusciva a salvare la situazione. Vederlo faticare su per la china, centimetro per centimetro, col respiro affannoso, la punta degli zoccoli affondata nel terreno, i grandi fianchi coperti di sudore, riempiva tutti di ammirazione. Berta lo ammoniva talvolta di stare attento e non affaticarsi troppo, ma Gondrano non le dava ascolto. Le sue due massime: lavorerò di più e Napoleon ha sempre ragione, gli bastavano quale risposta a tutti i problemi. Aveva convenuto col giovane Gallo di farsi chiamare al mattino tre quarti d'ora prima invece di mezz'ora, e nei momenti di sosta, che non erano molti, adesso andava solo alla cava, ammucchiava un carico di pietre spezzate e lo trasportava presso il mulino. Gli animali stettero abbastanza bene durante quell'estate, nonostante l'asprezza del lavoro. Se il cibo non era più abbondante di quanto lo fosse ai tempi di Jones, non lo era però meno. Il vantaggio di non dover pensare che a se stessi e non dover mantenere anche cinque prodighi esseri umani era così grande che ci sarebbero volute ben gravi privazioni per soverchiarne il valore. In molti casi il sistema animale di fare le cose era più efficiente e risparmiava lavoro. Per esempio, la sarchiatura veniva fatta con una perfezione ben lungi dall'essere raggiunta dagli uomini. E ancora, dal momento che ora nessun animale rubava, non era necessario dividere i pascoli dei campi arati, risparmiando così una quantità di lavoro per la manutenzione delle siepi e degli steccati. Tuttavia, col trascorrere dell'estate, si cominciarono a sentire varie e impreviste deficienze. Vi era bisogno di petrolio, di chiodi, di corda, di biscotti per i cani, di ferro per ferrare i cavalli, e nessuna di queste cose poteva venir prodotta nella fattoria. Più tardi ci sarebbe pure stato bisogno di semente, di concime chimico, oltre a vari strumenti e infine al macchinario per il mulino a vento. Come ci si potesse procurare tutto questo, nessuno riusciva a immaginarlo. Una domenica mattina, quando gli animali si radunarono per ricevere gli ordini, Napoleon annunciò di essersi deciso a una nuova politica. Da quel momento la fattoria degli animali si sarebbe messa in rapporti d'affari con le fattorie vicine, non a scopo commerciale, naturalmente, ma semplicemente per ottenere certi materiali che erano urgentemente necessari. I bisogni del mulino devono prevalere su ogni altra considerazione, disse. Stava perciò trattando la vendita di una partita di fieno e di una parte del raccolto del grano di quell'anno, e dopo, se vi fosse stato ancora bisogno di denaro, avrebbe iniziato la vendita delle uova di cui a Willington si era sempre fatto mercato. Le galline, disse Napoleon, avrebbero fatto con piacere questo sacrificio quale loro particolare contributo alla costruzione del mulino. Ancora una volta gli animali furono presi da una vaga inquietudine. Mai trattare con esseri umani, mai impegnarsi in imprese commerciali, mai far uso di denaro. Non erano forse queste le principali decisioni approvate nella prima trionfante riunione dopo l'espulsione di Jones? Tutti gli animali ricordavano, o almeno credevano ricordare, l'entusiastica approvazione di questi principi. I quattro maialetti che avevano protestato quando Napoleon aveva abolito le riunioni alzarono timidamente la voce, ma furono immediatamente ridotti al silenzio dal tremendo brontolio dei cani. Poi, come al solito, le pecore intonarono «Quattro gambe, buono!» due gambe cattivo. E il momentaneo sbigodimento si smorzò. Infine Napoleon sollevò la zampa per imporre silenzio e annunciò che aveva già concluso tutte le trattative. Non ci sarebbe stato bisogno che qualche animale dovesse venire a contatto con l'uomo, cosa evidentemente indesiderabile. Intendeva prendere tutto il peso sulle sue spalle. Un certo signor Whymper, avvocato di Willington, aveva accettato di agire da intermediario fra la fattoria degli animali e il mondo di fuori e sarebbe venuto alla fattoria ogni lunedì mattina per ricevere istruzioni. Napoleon terminò il suo discorso col solito grido: «Evviva la fattoria degli animali!» E dopo il canto di «Animali d'Inghilterra», le bestie furono licenziate. Clarinetto fece poi un giro per la fattoria per quietare gli animi. Assicurò che mai era stata decretata e neppure suggerita la risoluzione di non fare operazioni commerciali e di non far uso di danaro. Era una pura fantasia di cui forse si poteva rintracciare il principio delle menzogne messe in giro da Palla di Neve. Pure alcuni animali restavano ancora dubbiosi, ma Clarinetto chiese loro astutamente: «Siete certi di non aver sognato, compagni? Avete qualche documento di quella decisione? È scritta da qualche parte, forse?» E poiché era certamente vero che nulla del genere era scritto, gli animali furono ben lieti di essersi sbagliati.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
2: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: RNC presenta
2: Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma a cura di Carmelo Sacchi.

0: Un buon giovedì sera a tutti i radioascoltatori di RNC. Siamo giunti a una nuova puntata per quanto riguarda Libera i colori dei tuoi pensieri con il Carmelo Sacchi, ogni giovedì a partire dalle ore 21, con questa trasmissione che vi propone frasi, aforismi, detti, poesie prese qua e là dal mondo di internet, da Instagram, da Facebook e da tutti i vari social che ci sono, e anche dalle frasi, delle poesie che mandate voi qui tramite appunto la mail, che è carmelosacchi@rncweb.it. Abbiamo iniziato con una grande bella canzone di George Michael e quest'oggi parliamo di uomini, perché gli uomini sono di due tipi: quelli che sanno di essere deboli e quelli che si credono veramente forti. Kurt Vonnegut. E ancora, per quanto riguarda gli uomini, la maggior parte degli uomini non si occupa del bucato, perché le lavatrici non sono dotate di quella cosa che si chiama telecomando.
1: Libera i colori dei tuoi pensieri. È il programma che state ascoltando. E per voi in studio c'è Carmelo Sacchi.

Libera i colori dei tuoi pensieri, la trasmissione che state ascoltando con la voce del Carmelo Sacchi in questo giovedì sera, e stiamo parlando insieme di uomini grazie a Zen ed Equilibrium, questa musica che avete in sottofondo. Parliamo ancora di uomini e mi metto in mezzo anch'io, perché veramente una donna quando si arrabbia si sfoga con il mondo, con le stelle, la luna, la Via Lattea, le galassie, i marziani, l'universo, e tutti la capiscono. Solo l'uomo non riesce a capirla. Fabrizio Caramagna. E ancora, per quanto riguarda gli uomini, la differenza tra uomini e donne, la sapete? Le donne vogliono un uomo che sappia soddisfare ogni suo desiderio. Gli uomini vogliono qualsiasi donna che sappia soddisfare loro, il loro unico pensiero fisso.

0: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.
1: Che è la voce che state ascoltando in questo giovedì sera con questa trasmissione che parla di aforismi e di frasi presi qua e là dal mondo di internet, da Instagram, da appunto Facebook e anche dalle mail che mi mandate tramite il mio indirizzo di posta elettronica che è carmelosacchi@rncweb.it. Continuate a farlo perché mi fa molto molto piacere. Invece noi adesso estrapoliamo questa frase da Twitter, dal Cormac: l'uomo è andato sulla luna dopo che la donna gli ha detto dobbiamo parlare. Effettivamente. Poi anche M. Bray, sempre su Twitter, dice: quello che le donne non dicono è niente rispetto a quello che gli uomini non capiscono. E ancora, come ultima frase di questo trafiletto, vi leggo questa questo aforisma di Fabrizio Caramagna, che dice: l'uomo si innamora del corpo di una donna e poi scopre che c'è di più. La donna invece si innamora della mente dell'uomo e poi scopre che c'è tanto tanto meno. L'amore è infatti la storia di due belle incomprensioni. E adesso dovrebbe partire la musica di Paprik featuring Francesca Gramegna. Questa è Estate.

0: La voce è quella di Carmelo Sacchi e il programma è Libera i colori dei tuoi pensieri.
1: Che torna live. Ringraziamo anche Anna Maria e ringraziamo anche Marina per questi stacchetti in bianco che mi hanno fatto per questa trasmissione del giovedì sera, appunto Libera i colori dei tuoi pensieri sui 107.400 per Torino e provincia e 107.300 per Cuneo e provincia di RNC, e anche per quanto riguarda questa nuova tecnica e questo modo di ascoltare musica nuova in digitale con il DAB, Digital Audio Broadcasting, che trovate nelle vetture, nelle automobili nuove, e con queste radio nuove si ascolta praticamente via digitale e non più con le varie frequenze. La radio è appunto RNC. Risintonizzate quindi i vostri apparecchi che hanno il DAB e così ci potete ascoltare. Cercate RNC e noi ci siamo. Questa sera stiamo parlando di uomini e la carriera è a posto, i figli messi al mondo, l'uomo cinquantenne adesso può di nuovo consacrarsi alla sua piccola adolescenza, un po' trascurata negli ultimi anni. E poi ancora, la maggior parte degli uomini si comportano esteriormente in modo duro e forte perché interiormente hanno paura, sono deboli, sono fragili. Gli uomini, non le donne, sono il vero sesso debole.

0: Abbiamo fatto un giretto a Parigi con questa canzone di Nicola Conte nel giovedì sera del Libera i colori dei tuoi pensieri con il Carmelo Sacchi. E questa sera stiamo parlando, da inizio di trasmissione, degli uomini. E appunto Luciana Littizzetto, grande comico italiano, dice così: c'è un decoder che permette di vedere il contenuto del cervello maschile. L'ho comprato e si vedeva naturalmente tutto buio. E allora mi son detta: funziona veramente? Quindi all'interno dell'uomo, appunto, del cervello maschile è tutto buio? Dite voi, fate voi le considerazioni del caso.
1: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.

La grande Elisa ci ha proposto a modo tuo in questo giovedì sera nell'ambito del Libera i colori dei tuoi pensieri con il Carmelo Sacchi. Bellissima questa canzone, bello il testo, tra l'altro è stata anche rifatta anche da Ligabue insieme appunto ad Elisa. E adesso continuiamo a parlare di uomini e parliamo di un grande uomo, Albert Einstein, che ci dice così che l'amore tra uomo e donna e la fiducia di dirgli tutto su di voi stessi, compreso le cose che ci potrebbero far vergognare. L'amore tra di noi, tra un uomo e una donna, è sentirsi a proprio agio e al sicuro con qualcuno, ma ancor di più è sentirsi cedere le gambe quando quel qualcuno entra in una stanza e ti sorride.

0: State ascoltando Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma a cura di Carmelo Sacchi.
1: E rieccomi qua in voce per parlare di uomini. E un altro uomo, Richard Gere, dice così: non c'è tempo per nient'altro, questa è la nostra vita e nessuno fugge vivo da questo mondo. Appunto, c'è ancora tempo, quindi vivi per il piacere dell'uomo. Domani potrebbe non esserci più. Mangia quello che vuoi, uomo. Cammina al sole, uomo. Fai il bagno nel mare, uomo. Però di la verità quando la senti, uomo, sii pazzo, sii sciocco, sii strano, uomo, insomma, sii te stesso. Non c'è tempo per nient'altro, dice così Richard Gere.

Leombo, nel giovedì sera del Libera i colori dei tuoi pensieri con il Carmelo Sacchi, un'ora in mia compagnia, e quest'oggi stiamo parlando di uomini e Andrew Faber ci dice: ti chiedo il permesso per non dimenticarti più, che non lo so dove ti trovi adesso, spero che sia un posto dove si vive bene, dove la luce risplenda spesso, che non lo so spiegare come mi sento. Cerco un dolore da uomo che rassomigli a questo, ma non lo so trovare. E se ti va di venirmi a cercare, donna, cercami. Mi trovi qua, a respirare il mio silenzio, ad aggrapparmi a quell'amore che mi hai cucito addosso, a quell'amore che mi hai lasciato dentro, perché gli uomini sanno anche tanto tanto amare.

0: La voce è quella di Carmelo Sacchi e il programma che state ascoltando è Libera i colori dei tuoi pensieri.
1: Che torna a parlare di uomini. Buongiorno a chi si sveglia con un pensiero fisso e lo vorrebbe abbracciare, il proprio uomo. Buongiorno a chi ha capito che i sogni più belli si fanno da svegli, insieme, uomini e donne. A chi, anche oggi, ce la metterà tutta e se va male, pazienza, si sorride lo stesso. Buongiorno a chi, anche oggi, è disposto ad imparare ma non a farsi insegnare. Buongiorno a chi si aspetta molto e rimarrà tanto deluso. A chi non si aspetta niente e sarà tanto sorpreso. Buongiorno alla vita che non è mai uguale, finché conservi nel cuore la voglia di amare. Antonio

The Best of the Solitudes, Woman of Ireland, il pezzo che abbiamo ascoltato e che abbiamo ancora in sottofondo in questa puntata speciale dedicata agli uomini, di Libera i colori dei tuoi pensieri, con la voce del Carmelo Sacchi. E ancora per quanto riguarda gli uomini, Bosman Phil dice così: accetta, uomo, ogni giorno nuovo, come un dono, se è possibile, come una festa. Non alzarti troppo tardi la mattina. Guardati allo specchio, sorridi alla tua immagine e di te stesso. Buongiorno, uomo. Così sarai allenato per quanto riguarda la vita di tutti i giorni e per quanto riguarda le parole che devi dire agli altri. Se conosci gli ingredienti del sole, puoi prepararlo tu stesso, proprio come il pranzo quotidiano. Prendi, uomo, una dose di abbondanza bontà, aggiungi una bella presa di pazienza e abbi pazienza con te stesso e con gli altri. Non dimenticare, uomo, un pizzico di umorismo per digerire tutti gli insuccessi. Poi mescolaci una buona quantità di voglia di lavorare. E infine, versa tutto su un grosso sorriso e avrai bisogno solo più del grande sole che ti sta avanti e che sta con te in alto, uomo.

Giunti in conclusione di trasmissione, io vi saluto, vi auguro una buona notte e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento. Ci risentiamo giovedì prossimo, sempre a partire dalle ore 21, con Libera i colori dei tuoi pensieri, questa trasmissione appunto ideata e condotta dal Carmelo Sacchi, qui dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. Alla prossima e spero che vi sia piaciuta, e vi ricordo il mio indirizzo di posta elettronica, che è appunto carmelosacchi@rncweb.it, e poi sui social Carmelo Sacchi Nichelino su Instagram e Carmelo Sacchi normale senza scrivere Nichelino su Facebook. Alla prossima settimana, buonanotte a tutti, vi lascio con Randy Crawford, Cajun Moon.

0: RNC vi ha presentato
1: Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma a cura di Carmelo Sacchi.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
3: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
2: RNC presenta il meglio di
4: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
2: Il meglio di
4: Eff-

E allora, cari amiche e cari amici, siamo tornati in un luogo di grande bellezza e fascino, oltre che ricchissimo di passione per il cinema, la Fondazione Zeffirelli a Firenze. I più fedeli di questo programma ricorderanno la visita che abbiamo fatto di questa fondazione insieme a Pippo Zeffirelli, che è il figlio adottivo di Franco. Un luogo che raccoglie bozzetti, costumi, ricordi di un cinema che resta intramontabile. E quest'anno siamo alla prima edizione di un premio in memoria di Franco Zeffirelli, un premio che subito ha avuto la medaglia da parte del Presidente della Repubblica, questo riconoscimento per il suo importantissimo valore culturale. Chi sono i premiati di quest'anno? Robert Powell, che interpretò Gesù di Nazareth, premio speciale, insieme a Placido Domingo, che è un direttore d'orchestra ed è uno dei più stretti collaboratori di Franco Zeffirelli, e poi Marco Bellocchio come regista. Marco Bellocchio è forse il regista che nel cinema di oggi in qualche modo ha la stessa statura che aveva Franco Zeffirelli. Ma noi andiamo subito a incontrare Robert Powell, l'indimenticato Gesù di Nazareth.

0: E allora, ben trovato a Robert Powell qui a Firenze, premio speciale, lo vediamo accanto a lei, dedicato a Franco Zeffirelli. Ma insomma, lei per il pubblico di tutto il mondo è Gesù di Nazareth, perché questo film lungo 6 ore, quando uscì venne visto da un numero impressionante di spettatori, 400 milioni, 700 milioni, però resta molto attuale anche oggi. Perché?
1: When Franco and I started filming.
2: Quando abbiamo iniziato a girare con Franco, non ci conoscevamo, eravamo due estranei. Lui aveva scelto un attore e io avevo davanti a me un regista. All'inizio abbiamo cercato di portare in scena Gesù con la sua umanità. Abbiamo lavorato così per 2 settimane. Ma dopo queste 2 settimane, eravamo in Marocco, quando sono arrivati i girati, allora non si vedevano tutti i giorni ma una volta a settimana, Franco mi ha chiamato e mi ha detto: che ne pensi? E abbiamo capito entrambi che non funzionava. Concentrandoci su Gesù come uomo, l'immagine che veniva fuori era troppo ordinaria, era quella di un altro uomo. Ma Gesù era il figlio di Dio, e quindi dovevamo trovare il divino ma senza sovraccaricarlo con la recitazione. E l'abbiamo fatto. I ruoli che ho interpretato nella mia carriera sono sempre stati una versione di me. Ho interpretato centinaia di personaggi, ma in questo caso non funzionava. Serviva qualcosa di diverso. Non ho fatto nulla, non ho aggiunto nulla di me, se non grazie al supporto di truccatori e costumisti. Ho utilizzato la mia voce, ma in scena ci sono Gesù e le sue parole. Quando il film è terminato, circa 50 anni fa, mi sono arrivate qualcosa come 10.000 lettere, solo per me, e tutte dicevano la stessa cosa. Non ho potuto rispondere una per una, ma le ho lette e dicevano tutte la stessa cosa. Dicevano che il Gesù del film era esattamente come lo avevano immaginato. Non ho portato in scena niente di me, ma mi sono fatto da parte e ho lasciato spazio al divino.
3: Fede in me attraverso loro. Io sono la via, la verità e la vita.
0: Allora, lei ha vissuto, ce lo sta raccontando, un periodo di grandissima popolarità. Praticamente non poteva camminare perché veniva affermato non solo in Italia ma in tutto il mondo, come se fosse stato Gesù. Sicuramente è stato un grosso privilegio questo, però avrà avuto anche il suo risvolto, non voglio dire negativo, ma insomma forse di peso per lei.
2: Appena ho finito di girare sono tornato in Inghilterra. Mi sono fatto la barba, mi sono tagliato i capelli che erano lunghi. Ma sono scappato da questo personaggio, temevo da...

0: davvero che mi sarei portato dietro quella immagine per sempre. Quando il film è uscito, la reazione è stata enorme. Per i primi 2, 3, 4 anni ho cercato di fare altro. Io non ero Gesù, l'avevo interpretato, ma nel tempo ho capito l'importanza di quello che Franco aveva fatto, la forza delle immagini che aveva creato. Magari io ho sofferto anche un po', ma quello che Franco ha fatto ha funzionato alla grande.
1: Ma Franco Zeffirelli chi era davvero? Le chiederei un ricordo personale. Tra l'altro Franco Zeffirelli è stato anche il padrino dei suoi figli, quindi siete rimasti sicuramente in buoni rapporti e in contatto. Chi era per lei?
2: Well, sometimes, particularly at the beginning.
0: Gridava molto sul set per tante ragioni, perché non facevo quello che voleva, ma anch'io gridavo e gli dicevo: dimmi chiaramente cosa vuoi. Ci sono state scene, come quella della crocifissione, che sono state difficilissime. Ci abbiamo messo 4 mesi. Purtroppo, spesso in Tunisia in quei giorni era bel tempo, ma serviva che il cielo si coprisse e quindi eravamo sempre lì pronti. Quando finalmente la luce è stata giusta, Franco mi ha detto: Robert, dimenticati tutto, dimenticati dove siamo, ora dobbiamo mettere in scena la morte di Gesù. Pensa solo a questo. E quando la luce è stata giusta mi ha detto: adesso devi morire.
2: And I said, okay, now, as an actor...
0: Ma per un attore non funziona così, non si muore di colpo. Lui stava dietro di me, la luce era buona e lui non si dava pace. Dovevo morire in quell'esatto momento.
2: Grazie a Dio. Somewhere that
0: grazie a Dio da qualche
2: exists.
0: Parte il girato di quei giorni esiste, ma io non l'ho più visto. Da allora nessuno ha mai usato utilizzarlo, anche per rispetto a quello che abbiamo fatto, ma è passato tanto tempo e adesso possiamo raccontarlo sorridendo. In fondo ci siamo capiti e abbiamo lavorato duro per portare a casa il risultato migliore.
1: Le riprese poi sono durate 9 mesi, insomma è stata come una gravidanza tra Tunisia e Marocco. In questo periodo lei l'ha passato sempre insieme a sua moglie. Insomma, siete diventati amici di qualcuno delle grandi star che c'erano nel cast? Come sono andate quelle settimane?
2: My wife was still working.
0: In quegli anni mia moglie lavorava, era una ballerina. Sarei dovuto stare via 9 mesi e lei mi sarebbe dovuta venire a trovare, ma quando è arrivata in Marocco non è più tornata a casa. E senza di lei non ce l'avrei mai fatta. Era la mia roccia. Il ruolo era difficilissimo e io avevo bisogno di lei.
2: In Tunisia, in the spring.
0: Gli attori più importanti hanno preso parte alle riprese in Tunisia nella primavera del 1976. Laurence Olivier, Rod Steiger, Anthony Quinn, James Mason. Mia moglie era sul set e Franco le ha dato un lavoro. Quando arrivavano questi attori si sarebbe presa cura di loro. Devo dire che era anche molto bella e così lei si è occupata di loro e delle loro necessità. In particolare Laurence Olivier era già anziano, aveva dei grossi problemi di pelle sulle poi. Ho giocato a tennis con Rod Steiger la domenica mattina, unico giorno in cui non giravamo. Ma soprattutto Franco non voleva che fossi sopraffatto da questo grandissimo cast. Lui mi diceva: più loro sono enormi, più tu sarai bravo, perché la recitazione è fatta di reazione.
3: Il meglio di
4: Effetto Notte. Effetto Notte. Due atti, 5 ore di film. 900 è un'opera di un'ambizione folle. Raccontare mezzo secolo di storia d'Italia, da inizio Novecento fino al 25 aprile 1945, attraverso i destini paralleli dei due protagonisti. Un cast di star, l'uso pittorico della luce di Vittorio Storaro, la musica di grande intensità di Ennio Morricone, un investimento produttivo all'epoca davvero imponente.
5: There's a lady who's sure all that glitters is gold.
4: A rendere omaggio a un'opera che 50 anni dopo mantiene intatta la potenza di un racconto epico e allo stesso tempo estremamente intimo e personale, la mostra a Parma Bernardo Bertolucci Il Novecento, curata dal docente di letteratura italiana alla Scuola Normale Superiore di Pisa, Gabriele Pedullà. There's

Per la prima volta si sono aperti gli archivi e sono state esposte centinaia di foto mai viste scattate durante la lavorazione del film, testimonianze video, appunti e scritti di Bertolucci e persino la sceneggiatura originale. Nel percorso della mostra anche opere di artisti dal quarto stato che Bertolucci aveva scelto per introdurre il film, a opere di Lucio Fontana, Mario Schifano e Renato Guttuso. In Novecento Bertolucci ha basato tutto sul rapporto tra Olmo, Gérard Depardieu, e Alfredo, Robert De Niro, il contadino e il padrone, due amici nati lo stesso giorno, il giorno in cui muore Giuseppe Verdi. Il loro diventare prima adolescenti, infine uomini, nel corso delle quattro stagioni, l'estate dell'infanzia, l'autunno e l'inverno, quando si impone il regime fascista, la primavera del 1945. La loro vita si intreccia con gli avvenimenti storici e con quella di altri personaggi, alcuni memorabili: Burt Lancaster, Sterling Hayden, Dominic Sandà, Donald Sutherland. Bertolucci, quando girò il film, era fresco dell'inatteso e straordinario successo e scandalo al box office di Ultimo Tango a Parigi. L'uscita di Novecento provocò una marea di reazioni, dall'entusiasmo al totale rifiuto. Quando qualche anno fa il film tornò nelle sale restaurato, Bertolucci ebbe a dire: «Mi sembra sempre più un esperimento produttivo, umano, ma soprattutto per me estetico. Un film in cui ci sono delle pagine molto belle, che ha ancora molto da dire nel mondo di oggi».

0: siamo nel 1987 ed è in corso il maxi processo di Palermo. 8 giurati, 4 uomini e 4 donne, chiusi, pensate, per 36 giorni in una camera di consiglio blindata, devono decidere condanne e assoluzioni di 460 imputati. Popolizio e Rubini sono il presidente e il giudice a latere. Questa è una storia per non dimenticare. Sentite.
1: Convivenza durante la quale saremo reclusi.
2: Insomma, per un poco di tempo saremo come una grande famiglia. Dormiamo sotto lo stesso tetto, mangiamo alla stessa tavola. Speriamo anche di esserci simpatici.
3: Questo fatto non se lo ricordano tutti, quindi secondo me è importante che sia stato fatto questo film, perché quello che è successo in quegli anni, sì, perché è importante oggi tornarci su questo e raccontarlo in questa maniera.
4: Intanto penso nessuno lo conosce in realtà questo episodio, e molti giovani non sanno del maxi processo, tantissimi. Sì, si sa Falcone, Borsellino, ci sono, ma del maxi processo non si sa, ormai è passato tanto tempo, no? Ancor meno si sa della Camera di Consiglio. La Camera di Consiglio è quella che poi ha fatto le 460 sentenze.
5: Prima di dare un ergastolo bisogna pensarci 100 volte. Si rinchiude una persona in carcere per tutta la vita.
6: Questo processo è stato fatto apposta a Palermo perché la città partecipasse. E tu lo vuoi concludere di notte? Come se fossimo noi a doverci vergognare.
7: Stiamo dando 19 ergastoli e non so nemmeno io quanti migliaia d'anni di prigione.
8: Ma che cosa sta succedendo?
9: Che dobbiamo fare, signor presidente?
10: Questo è un allarme, ma lo capisci o no?
9: Fateci uscire!
11: Luigi!
8: Hai paura anche tu ora?
3: Che cosa prevale, appunto, la paura oppure la... insomma, invece il desiderio di far bene, no? Di fare in modo che la vicenda si chiuda.
12: Il senso del dovere e anche il bene comune. L'idea che esista il bene comune, no? In qualche modo, è che ci siano delle regole che vanno rispettate. Mi sembra un film importante, in un momento in cui le regole ormai sono stracciate, non esistono più, lì siamo invece tutti quanti insieme per ricordarci che le regole esistono e come. E questo penso che ci conforti tantissimo e sia una bellissima lezione.
13: Ma può essere penalmente rilevante il modo in cui hanno fatto questi soldi e tutti questi appoggi? Prima dalla vecchia mafia, Bondade e Buscetta, e adesso dall'alleanza con i corleonesi.
10: Ma Lidia, infatti è proprio su questo che li abbiamo condannati per associazione mafiosa.
13: Qualcuno ha detto che i Salvo sono il tramite tra la mafia e la politica. E forse bisognava approfondire. Sono sempre stati inquisiti, ma mai condannati. Perché li trattano sempre con i guanti bianchi a questi?
14: Io penso che dietro il furore del personaggio che interpreta Pietro Grasso, che anche lui, fra l'altro, che mi ha spiegato molto, ci sia come sempre la competenza, perché ognuna di queste 460 sentenze sono state analizzate, lavorate, controlavorate, dibattute. Quindi, diciamo, forse la cosa più bella che vi riguarda in questa scena è la mancanza di superficialità, che è quello che invece ci inonda in questo momento.
13: Potrebbe andare proprio così, che usciamo e ci fanno secche.
15: Appena usciamo mia figlia mi fa secca, questo è sicuro.
16: È vero, si sposa tua figlia, ma quando?
15: Domani, ti rendi conto? Ce l'avrei fatta precisa.
13: Peccato.
4: Loro erano scortati, se non hanno fatto tutto il maxi processo, avevano dei doppi perché avevano paura che li potessero uccidere, sia il presidente, sia il giudice e tutti quelli del maxi processo. Quindi, così... è una iniezione, non so come dire, per ricordare e anche per vedere che ci sono persone semplici e coraggiose che fanno per il bene comune.
10: E adesso? Signore, potete uscire.
15: Uscire?
10: Non è grandissimo, ma almeno respiriamo.
15: È una sorpresa bellissima.
17: Ma non sarà pericoloso stare fuori?
16: Sì, perciò ora ci bombardano dall'alto.
17: Le pareti dell'aula bunker l'hanno costruita a prova di missile. Vuol dire che qualche rischio c'era.
10: È vero, ma siamo all'interno del carcere del Lucertone. E da quando abbiamo iniziato il processo, questo è il posto più sicuro d'Italia.
3: C'è una scena in cui poi loro escono, no? Perché sono blindati, poi vedono la luna e comunque anche in una situazione di respirano un attimo, non so, magari una banalità detta così, però ci dimostra che anche in quella situazione di tensione e di costrizione anche per loro, no? Comunque quella cosa rimane, non si cancella, anche di fronte a questa grande responsabilità che avevano.
12: Penso che fosse proprio ciò che ha, la scintilla che ha mosso Fiorella, la voglia di raccontare che appunto queste persone non erano degli automi, non erano, invece che dietro c'era l'umanità di questa gente, e che quindi appunto la luna rappresenta la voglia anche di vedere la vita, insomma i cuori, i loro amori, le loro storie, e quindi anche la paura, perché gente che ha fatto tutto questo, come dire, proprio nel pieno della travolta dalla paura, perché era la prima volta che si giudicava la mafia, ancora c'erano quelli che dicevano la mafia non esiste.
11: Il meglio di
18: Effetto Notte.
0: Esiste un cinema necessario, capace di raccontare la realtà ma senza rinunciare a cuore e sentimenti. Adesso andiamo a raccontare le storie di cinque giovanissime. Tutte hanno in comune un rapporto difficile con le famiglie di provenienza, in particolare con le loro madri. Tutte si trovano ad affrontare da sole una gravidanza imprevista e tutte accettano in maniera diversa di dire sì alla vita. È il nuovo film dei fratelli Dardenne, Beniamini dei Festival. Hanno vinto per questa pellicola il premio per la migliore sceneggiatura all'ultimo Festival di Cannes, e pensate, questo film l'hanno girato all'interno di una vera casa famiglia per giovani madri.
5: Lo senti?
19: Batte veloce, mi fa paura.
5: Te l'ho detto, è normale coi neonati.
20: Qui c'è la cameretta del bambino con vista sulla Mosa.
19: Potrà vedere le barche, la nostra prima casa. Ce la faremo.
20: Ce la faremo.
19: Perché mi hai abbandonata?
5: A che cosa ti serve saperlo?
19: Ne ho bisogno. Quando vedremo tua madre?
20: Non lo so.
5: Non ci si deve illudere che un figlio metta a posto le cose. Deve essere noi che piange, non lo prendi?
19: Anch'io sto piangendo.
21: Quando sono arrivata, mi vergognavo di essere una ragazza madre.
3: Tutte queste ragazze, la gravidanza sembrerebbe un errore, però nessuna vuole rinunciare a questa vita, no? A far nascere questa vita. E questo è il cuore del film?
22: Tu si libera di qualche cosa.
23: In definitiva, tutte queste ragazze si liberano di qualche cosa del loro passato e del loro presente per arrivare a una nuova luce, a qualcosa di nuovo. Ogni percorso singolo apre a una nuova possibilità di vita.
19: Oggi era il primo giorno che uscivo da sola. Domani andrà meglio.
24: Ma certo. Dylan mi ha fatto vedere le foto della piccola, è bellissima.
19: Beh, lei ora dorme.
24: È troppo bella.
25: No. Abbiamo cercato di fare un film semplice, la semplicità è tutta lì, come queste cinque ragazze dicano in maniera diversa sì alla vita. Quando abbiamo visitato la casa famiglia che ospita queste ragazze, che nella realtà esiste davvero, abbiamo visto un gruppo di donne e di bambini che dice sì alla vita, ed è questo che abbiamo cercato di raccontare.
19: Ma ho il sussidio mensile, giuro che ti rimborso. Ti do 100 euro al mese.
5: Non per rinfacciare, ma soldi te ne ho già prestati.
19: Hai detto che potevo tenerli.
5: Eri nella merda e non volevo peggiorare le cose, ma tu mi hai fregata.
19: Non ti ho fregata, io volevo abortire. Non ci avevo ancora ripensato.
26: L'enjeu è l'intérêt de l'enfant et de la jeune mère.
23: La sfida è la tutela dell'interesse del bambino, ma anche delle giovani madri. Come fare in modo che la giovane donna trovi un vero legame con il bambino? Come fare in modo che la giovane madre diventi responsabile verso suo figlio? Questo ci ha sedotto. Certo, non mancano le difficoltà e abbiamo voluto raccontare anche queste. Ma quello che ci ha colpito è questo mondo, le educatrici, la psicologa, la direttrice, tutto il personale della casa e le giovani madri, tutte impegnate intorno alla sfida di fare crescere questi bambini.
26: Autour de ces enfants qui doivent grandir.
19: Ecco qua.
5: Perché sei così fredda con me?
19: Non sono fredda, mamma.
5: Dimmi cosa hai da dire, Arianna. Cosa ti ha messo in testa quella stronza di psicologa?
19: Nessuno mi ha detto niente. Sono stata io a decidere.
5: A decidere cosa? Perché la porti via? Non deve sentire?
3: Voi fate un cinema sociale, se vi va la definizione, col cuore, ma che offre una specifica visione della realtà. È difficile per voi fare il vostro cinema oggi?
26: Strictement pour nous.
25: Per noi, in senso stretto, no. O forse le difficoltà le avevamo anche anni fa. Per registi più giovani oggi è davvero difficile, non solo per reperire i fondi, ma anche perché è cambiato l'interesse del pubblico. Siamo in un'epoca che cerca lo stordimento e questo cinema va in una direzione tutta diversa.
26: Voilà. Donc ça va être plus difficile de commencer, oui.
19: Per favore, abbracciami, mamma. Mamma.
0: Sono tanti i bambini, ma non solo loro, anche le loro famiglie, che si sono appassionati e sono cresciuti con la saga di Toy Story, che compie 30 anni. Il primo capitolo di Toy Story in America arrivava al cinema il 22 novembre del 1995, grazie alla Pixar. È il primo film che è stato realizzato interamente al computer ed è stato un grandissimo successo in tutto il mondo e naturalmente anche in Italia. Nella versione originale la voce di Woody era di Tom Hanks e in Italia del nostro Fabrizio Frizzi. Sì, poi ci sono molti personaggi che restano nel cuore del pubblico: Buzz Lightyear, Mr. Potato, ognuno ha il suo preferito. Questa settimana ci salutiamo con le immagini in anteprima del nuovo capitolo di Toy Story, il quinto, che arriverà al cinema soltanto il prossimo anno, in cui ritroviamo i personaggi che conosciamo e uno nuovo, che diciamo così ha a che fare con la tecnologia.
1: Sono i miei amici.
2: Tutto ok, amici.
6: Conosci quelle forme di vita?
2: Sì, sono amici, i giocattoli di Andy.
7: Tutto a posto, gente, venite fuori. Sono Buzz Lightyear e vengo in pace.
2: Oh, sapessi come sono contento che non sei un dinosauro.
7: Beh, ciao a tutti. Grazie di cuore, amici, per il

E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte, insomma le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho

Mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare. Dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

sesto e nono comandamento. Questi due comandamenti sono fatti apposta per preservarci dal disastro dell'amore umano, dall'opposto dell'amore umano, per preservare l'amore nell'uomo e nella donna, per salvare l'amore nel mondo. Non commettere atti impuri, non desiderare la donna da altri, non desiderare l'uomo da altri. La deflagrazione dell'amore è spirito, è materia, perché Dio è amore. L'impurità sessuale è uno specifico della purezza. Ebbene, l'impurità è materializzare l'amore, è prendere. L'amore è agapè, è donare. È donare la propria vita all'altro, agli altri. Il contrario del dono è prendere per me. Prendo il mio corpo, tutto per me. Prendo il corpo del mio partner, tutto per me. Ecco, questo è l'opposto dell'amore. L'amore della mamma che si dona e dona la vita, l'amore dello sposo che dona la vita per la sua sposa, della sposa che dona la vita per il suo uomo, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, nella buona e nella cattiva sorte. Questa è la purezza. Signore, aiutaci a vivere nella purezza. Perdonaci i momenti di impurità mentale nella nostra intimità, di impurità materiale e fisica nella nostra cattiva gestione del corpo. O davvero pensiamo a quando e come ci siamo gestiti male, anche se sono ricordi lontani, ancora una volta chiediamo misericordia a Dio, perché a tutte le età il demone dell'impurità viene e morde il calcagno, nell'adolescenza, nella preadolescenza, nella giovinezza, nella maturità, anche nella vecchiaia. Confesso a Dio Onnipotente, voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Le tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Proteggi,
2: Signore, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
3: Per gli istanti che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
2: Si apprendino altri a costruire idoli. Io non spenderò le loro coltivazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
3: Il Signore è la mia parte di eredità e il mio calcio, e nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su uomini preziosi, la mia eredità è magnifica.
2: Benedico il Signore che mi ha dato un consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce.
3: Io corro sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
2: Di questo gioisce il mio cuore.
3: Esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
2: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
3: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, conoscenza senza fine alla tua destra.

0: Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo

0: donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Ci conceda il Signore una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: RNC in blu.
1: Notte di classica. Mauro Giuliani, tre arie nazionali scozzesi. Janis Bowie, Ariel, The Bluebells of Scotland, The Old Country Bumpkin. Chitarrista Massimo Felici.

0: Di Mauro Giuliani abbiamo trasmesso tre arie nazionali scozzesi: Janis Bobby Avril, The Blue Bells of Scotland, The Old Country Bumpkin. Chitarrista Massimo Felici.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Notte di Gospel. Ascolteremo Revelation Alleluia e Magnify Him nella esecuzione del Sunshine Gospel Mass Choir.

Nella esecuzione del Sunshine Gospel Masquer abbiamo ascoltato Revelation Alleluia e Magnify Him. RNC Note di Classica. Dmitri Shostakovich, da otto valzer per il cinema, suite opera 38, ascolteremo Maxim's Return, The Golden Mountains, The Gadfly, Orchestra Sinfonica Nazionale Russa, direttore Thomas Sanderling.

di Dmitri Shostakovich da Otto Walzer per il cinema suite opera 38 abbiamo ascoltato Maxim's Return, The Golden Mountains, The Gadfly, Orchestra Sinfonica Nazionale Russa, direttore Thomas Sanderling. RNC Note di Classica. Antonín Dvořák, Danza Slava numero 5 in La maggiore e numero 6 in Re maggiore, opera 46, Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik.

di Antonín Dvořák. Abbiamo ascoltato la danza slava numero 5 in La maggiore numero 6 in Re maggiore, opera 46, Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik. RNC, Notte di Classica. Frédéric Chopin. Primo movimento, allegro, appassionato, dalla sonata in si minore, opera 58. Registrazione dal vivo per festeggiare l'80° compleanno del pianista Luciano Giarbella.

0: Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il primo movimento, allegro appassionato, dalla sonata in si minore opera 58, registrazione dal vivo per festeggiare l'80° compleanno del pianista Luciano Giarbella.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Gustav Mahler, quarto movimento, Sehr beharrlich, molto piacevole, dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Testo La vita celestiale da Il corno magico del fanciullo. Raccolta di canti popolari e poesie di Achim von Arnim e Clemens Brentano. Soprano Edith Matiss. Orchestra Filarmonica di Berlino. Direttore Herbert von Karajan.

di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Soprano Edith Matiss, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Herbert von Karajan. RNC, Note di Classica. Antonio Vivaldi, da La Cetra Seconda, concerto numero 12 in La maggiore per due violini, archi e basso continuo, RV 520. Allegro, largo, allegro. Giovanni Guglielmo e Federico Guglielmo, violini. Orchestra d'archi, L'arte dell'arco.

Di Antonio Vivaldi, dalla Cetra Seconda, abbiamo ascoltato il concerto numero 12 in La maggiore per due violini, archi e basso continuo, RV 520. Giovanni Guglielmo e Federico Guglielmo, violini, orchestra d'archi, l'arte dell'arco. RNC, note di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Notte di nozze, amori contrattati, amori contrastati, nozze nascoste, nozze spezzate, precedute da molte serenate di vari umori, serenate allegre, galanti, speranzose, sommesse, dolci, tenere, appassionate, pudiche, meste, robuste, disperate.

0: Abbiamo ascoltato Serenate di Riccardo Drigo, di Joseph Haydn, di Johnny Eikens, di Franz Schubert, di Charles Gounod, di Joachim Malatz, di Piotr Ilich Tchaikovsky, di Francesco Paolo Tosti e Richard Strauss.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Domenico Cimarosa, Il matrimonio segreto, opera in due atti sul libretto di Giovanni Bertati dalla commedia Il matrimonio clandestino di George Colman. Personaggi ed interpreti: Geronimo, Carlo Badioli, Elisetta, Eugenia Ratti, Carolina, Graziella Sciutti, Fidalma, Ebe Stignani, Paolino, Luigi Alva, il conte Robinson, Franco Calabrese. Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Direttore Nino Sanzogno. Atto primo.

0: ver, vedo tutto.
1: Il padre mio è un uomo rigido e ver, ma finalmente ed un ottimo cor. In sulle furie monterà il primo istante che sapergli il farai. Ma dopo qualche dì, certa poi sono, che pien d'amore ci accorderà il perdono.
0: Sì, questa sicurezza la sola fu che a stringere ci indusse il nodo clandestino. Ma senti, oggi la sorte occasione propizia a me presenta di svelare il segreto con meno di timore.
1: Dimmi su presto, mi consoli il cuore.
0: Mi è riuscito alla fine di poter soddisfare all'ambizione del signor Geronimo, che fanatico ignor si è dimostrato di imparentarsi con un titolato.
1: E così
0: sarà sposa del conte Robinson, mio protettore, tua sorella maggiore, con 100.000 scudi. Or io d'entrambi, avendo gli interessi maneggiati, spero così di avermeli obbligati.
1: Bene, sì, bene assai. Ma quando gli verrà?
0: Non è lontano, lo spero in questo giorno, anzi, a momenti. Ecco qua la sua lettera che al signor Geronimo io debbo presentar. Ma parmi appunto di sentir la sua voce a casa.

0: Ecco che qui sen vien. Bisogna intanto che io mi avvezzi a parlare in tuon sonoro per farmi intender bene. Di sordità patisce assai sovente, ma dice di sentir san che non sente.
1: Non dovete sbagliar, gente ignorante, che cosa è questo lei, signor Geronimo? In Italia i mercanti che hanno dei contanti, un titolo di illustrissimo, illustrissimo io sono, e va benissimo. Oh, Paolino caro!
0: Ecco una lettera del conte Robinson che per espresso, inclusa in una mia, venuti adesso.
1: Sì, sì, son venuto adesso. E questa lettera di chi è? Chi la manda?
0: Il conte Robinson!
1: Il conte Robinson, sì, sì, ho capito! La leggo volentieri! E beh, signori, carissimo il carino. Comincia bene! Seguita meglio! Il matrimonio, non è soffrire tutto fatto. Di gioia mi balza il cuore in petto.
0: Così ha già letto.
1: Venite, Paolino, venite che io v'abbracci. È vostro merito la buona riuscita. Io vi sono obbligato della vita.
0: Questo mi dà conforto.
1: Fra poco il conte Genero sarà qui a sottoscrivere il contratto. Elisetta è contessa e il tutto è fatto. Bene, andate dunque a stare in attenzione per l'arrivo del conte ed ordinate tutto quel che vi par che vada bene per poterlo trattar come conviene. Orsù, più non si tardi a darsi lieta nuova alla famiglia. Elisetta, Fidalma, Carolina, figlie, sorelle, amici, servitori, quanti in casa vi son, vengano fuori.
2: Signor

spalancate, le orecchie spalancate, le orecchie spalancate, di giubilo saltate, di giubilo saltate.

La mia che dite? Che dici tu, Lisetta? Con quella bocca stretta, per cosa stai tu là?

due già. Signora contessina, sì, sì, quest'oggi la farà. Dovete tutti quanti di mia felicità, di mia felicità.

0: ciò le disdice quell'invidia che mostra, e che in questa occasione meglio faria se mi pregasse della grazia mia.
1: Della sua grazia, quantunque singolare, in verità non ne saprei che fare.
0: Sentitela in sole.

0: incitarvi.
1: Oh, dunque torto io?
0: No, non devo incitarvi.
1: Che? Forse io l'incito? Che forse io la strapazzo?
0: No, niente no, non fate un tal schiamazzo.
1: Io di lei non ho invidia, non ho rincrescimento del di lei ingrandimento. Sol mi dispiace che in questa occasione ha di se stessa tra